0: manager e imprenditori, una partecipazione in un panel a lui dedicato che ha suscitato polemiche nei giorni scorsi e ha provocato il forfè di Carlo Calenda. Vannacci ha attaccato l'Europa in ogni aspetto, a partire dal Green Deal. La politica industriale europea, ha detto, è un fallimento, l'Europa è rigida, è monolitica e vuole più risorse perché non è mai sazia. Argomenti simili ma accenti diversi usati dal presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, che ha detto: non vogliamo distruggere l'Europa ma riformarla. La difesa appassionata dell'Unione Europea è affidata a due europeisti di lungo corso, Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo, che afferma l'Europa non è affatto in declino, e poi al professor Monti, che strappa applausi dal pubblico quando dice, rivolgendosi a Vannacci, la sua retorica è fascista e io spenderò tutte le mie energie residue per impedirle di proseguire su questa strada. È tutto da Cernobbio.
1: Una pagina nera nella complessa partita sul futuro dell'ex Ilva. Sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Una decisione inaccettabile, così i sindacati. Seguiamo Luca Patrignani.
2: Dobbiamo assolutamente scongiurare licenziamenti collettivi, serve un clima di condivisione. Il ministro Urso cerca così di rassicurare i lavoratori dell'indotto e degli appalti dell'ex Ilva, ma i sindacati avvertono: la bomba sociale che sta per scoppiare è troppo grave, non bastano dichiarazioni e annunci. Mentre si avvicina sempre di più il momento della chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria tarantina, come deciso dai giudici, è stata questa lettera a far precipitare la situazione. L'associazione delle imprese dell'indotto ha fatto partire le procedure di licenziamento per circa 2.500 lavoratori di 28 aziende. Molte sono microimprese che si preparano a chiudere i battenti.
3: La situazione è drammatica. Noi abbiamo bisogno di avere certezze quando parliamo di misure straordinarie per i lavoratori, a partire dai lavoratori dell'appalto, che quelli che sono meno tutelati.
4: Chiederemo al governo che si faccia carico non solo praticamente di far ritirare, quindi di bloccare questa procedura a mio avviso scorretta, ma di trovare tutte quelle che sono le soluzioni propedeutiche alla salvaguardia di questi lavoratori.
2: Martedì a Palazzo Chigi il governo parlerà con sindacati e imprese, mentre è ancora pieno di incognite l'iter della cessione dell'acciaio. Quattro realtà industriali si sono mostrate interessate, ma finora solo due hanno presentato una vera proposta. Intanto il conto alla rovescia prosegue e il tempo per l'ex Ilva è quasi finito.
1: Aveva paura, ma non lo aveva denunciato per non danneggiarlo. Emergono nuovi particolari nelle indagini sul brutale omicidio di Lorena, sequestrata ed uccisa dall'ex compagno a Barberino del Mugello. Si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Sentiamo Jacopo Ricca.
5: Una poliziotta in ginocchio sull'autostrada cerca di fermare Federico Vella, che minaccia di buttarsi. Sono gli ultimi istanti prima del drammatico epilogo del femminicidio di Lorena Isceri. Il suo corpo è già stato gettato dall'ex giù dal viadotto e subito dopo, nonostante i tentativi dei soccorritori, anche lui farà lo stesso. Pochi minuti prima, con un messaggio, aveva annunciato alla madre della donna il delitto. La prima a dare l'allarme però era stata Lorena. Raggiunta sotto casa a Firenze, picchiata e nascosta nel bagagliaio dell'auto, era riuscita a recuperare il cellulare e mandare un vocale a un amico e poi a chiamare il 112 e chiedere aiuto. Quando gli agenti arrivano sul viadotto dalle parti di Barberino, però, lei è già stata gettata di sotto. I familiari hanno raccontato che poche settimane fa Lorena aveva interrotto la relazione proprio per paura della violenza del 36enne. Una paura che non era bastata a convincerla a denunciarlo. Anche i vicini, d'altronde, non avevano mai sentito i litigi tra i due.
6: No, mai. Lui era un ragazzo un po', tranquillo.
5: L'agguato nel garage sotto casa di lei, il nastro adesivo per non farla gridare e poi quel viaggio fino alla morte. Tutto fa pensare che Federico Vella avesse progettato da tempo il femminicidio.
1: Ancora nessuna traccia del 32enne di origine marocchina che ieri a Udine ha ucciso in un agguato un 60enne. Una vendetta per la relazione interrotta della sorella della vittima, il probabile movente. La cronaca è di Rita Micoli.
7: È ancora in fuga l'uomo che nella prima serata di ieri a Udine ha ucciso per strada un 65enne. La vittima, di origine marocchina come il suo aggressore, stava rientrando a casa con le borse della spesa. L'omicida è sbucato all'improvviso, lo ha atterrato e colpito più volte con un'arma appuntita al torace. Un agguato davanti agli occhi di diversi testimoni. Accanto all'uomo ferito è rimasto un cacciavite sporco di sangue, ma non sarebbe quella l'arma del delitto. immediati soccorsi chiamati dai vicini, ma troppo gravi, le ferite

0: riportate da Abdelatif Ben Sefia, che è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale di Udine. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sui rapporti personali tra il fuggitivo, che ha 32 anni, e la famiglia della vittima. In particolare la sorella, una donna di 38 anni che aveva interrotto circa un mese fa la relazione con l'aggressore. Qualche giorno fa lui l'aveva aspettata fuori dal lavoro, lei non aveva voluto incontrarlo ed è stata minacciata di morte. Poi, sempre ieri, un'auto danneggiata, quella di un altro parente che abita in zona.
1: Vigili del fuoco al lavoro per ore a Milano lungo il Naviglio Grande per un importante sversamento di gasolio. La chiazza, lunga 28 chilometri, ha raggiunto la darsena. Valentina Fizzotti.
2: L'ultima barriera è questa, la conchetta del Naviglio Pavese, a pochi passi dal centro di Milano. Qui un mezzo aspira dalla superficie dell'acqua quello che ancora resta dell'onda di gasolio. Poco, per fortuna. Più in su, lungo il Naviglio, altri mezzi sono al lavoro dalla notte con i vigili del fuoco per rallentarla e arginarla. Nel pomeriggio di ieri una grande quantità di idrocarburi è stata rovesciata nelle acque del Naviglio Grande, all'altezza di Ponte Vecchio di Magenta. L'obiettivo degli interventi è salvare le acque che nel Pavese servono a irrigare i campi.
3: Noi stiamo lavorando qui e là, aspirando.
4: Queste qui sono le panne che assorbono. Là invece abbiamo una paratia che è profonda, è alta 60-50 centimetri e quindi blocca. Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato e non è arrivato in Dassena. Tant'è vero che in Dassena c'è solo una chiazza in un angolo.
2: La prima barriera sono le panne, lunghi cuscinetti bianchi. All'altezza di Abbiate Grasso a metà mattina erano già troppo piene per trattenere altri oli esausti che sono usciti dalle fognature.
4: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba e questa è arrivata nel Naviglio.
1: Un fine settimana ancora all'insegna del grande caldo. Sono tre oggi le città in bollino arancione: Bari, Brescia e Campobasso. Temperature che in alcune località sfiorano ancora i 40 gradi. La sesta ondata interessa buona parte della penisola, ma dovrebbe essere l'ultima. Da metà settimana, infatti, è previsto un cambio di rotta con l'arrivo di precipitazioni che potrebbero causare un drastico calo delle temperature anche di 10 gradi. Ed è bollino rosso oggi sulle strade ed autostrade italiane. Oltre 27 milioni di veicoli in viaggio nell'ultimo weekend di controesodo estivo. E siamo all'appuntamento con la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Oggi l'attesa è per Nanni Moretti e la band britannica degli Oasis. Andiamo in diretta con la nostra inviata, Anna Frangione.
5: Buongiorno dall'Idolo, dicevi questa è la giornata di Nanni Moretti che presenta, succederà questa notte, arriva qui all'Ido dopo 37 anni in concorso e nel cast c'è Louis Garrel e Jasmin Trinca. Il film di Moretti è tratto dai racconti di Nevo, dal titolo Legami, racconta appunto legami, storie, rapporti familiari e rapporti, relazioni d'amore. Poi lo dicevi, oggi gli Oasis sono attesissimi, non sappiamo ancora se saranno in conferenza stampa, se saranno poi, pensiamo, su red carpet. Arrivano i fan per questo documentario Don't Look Back in Anger, che racconta il concerto della reunion, 12 tappe in 3 continenti e appunto la rinnovata complicità artistica dei fratelli Gallagher. Oggi in concorso c'è anche Prime Time con Robert Pattinson, che interpreta il conduttore di un programma dell'NBC che in diretta parlava, diciamo, attirava grazie a delle esche dei predatori sessuali e li mandava in onda, un tema molto importante sul cinismo della TV. E noi oggi siamo con il regista Edoardo Gabriellini, che ha portato qui ad Orizzonti la città dei vivi, tratto dal romanzo di Nicola La Gioia. Allora, innanzitutto, questo è un film importante, racconta un episodio di cronaca che ha sconvolto l'Italia, il brutale assassinio di Luca Varani. Il tuo racconto è oltre questo orrore?
6: Sì, ci è sembrato opportuno, diciamo, prendere un filo rosso, vagamente sotto traccia nel romanzo nel bellissimo libro di Nicola La Gioia, che è quello della vita di Luca Varani prima che diventasse una notizia, un fatto di cronaca, cercando appunto di ridare un respiro e dignità.

0: Alla vicenda prima della vicenda.
1: Del cast, anche Valerio Mastandrea, e il film è stato accolto bene qui a Lido.
0: Guarda, è la mattina successiva alla mia prima in sala, con una sala gremita che ha accolto il film con grande calore e partecipazione. Sono davvero grato e emozionato di questo.
1: C'è anche la città di Roma in questo tuo racconto, c'è anche, emerge anche, no, la città di Roma e tutto quello che c'è intorno.
0: Beh, ora forse tutto quello che c'è intorno non lo so, ma sicuramente è uno dei personaggi, in quanto è lo spazio urbano dove si consumano e si modellano le vicende e le sorti di questi personaggi.
1: Allora, grazie Edoardo Gabriellini, e noi continueremo nelle prossime edizioni ad aggiornarvi qui dal Lido.
2: Ora lo sport con il calcio. Negli anticipi di Serie A, il Como stende il Genoa e si regala una notte da capolista oggi in campo Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Fiorentina-Torino. Il servizio di Alessandra D'Angiò.
3: Ultimo weekend prima del ritorno a scuola, ma è anche il fine settimana che dirà se le big del campionato hanno fatto i compiti delle vacanze. Aspettando Juventus-Milan di domani, sarà già un sabato di gara e verità per iniziare a scavare i solchi tra ambizioni e realtà e vedere chi risponderà al Como capolista in solitaria per una notte dopo il 4-1 in rimonta rifilato al Genoa dei ragazzini terribili di Fabregas, cui si è aggiunto il neoarrivato Ken, già decisivo con assist per il poker. Buona notizia questa per il CT Mancini, che osserverà oggi Pio Esposito e Vergara, azzurri da copertina di Inter-Napoli, sfida a scudetto degli ultimi anni al di là di distinguo di Chivu sulla definizione di scontri diretti, tasto dolente nell'ultimo campionato per l'Inter, capace di trionfare pur soffrendoli, soprattutto quelli con Allegri, pronto a tornare a San Siro ma sulla panchina di un Napoli che non può permettersi di mandare già in fuga i nerazzurri nella settimana che porterà al debutto in Champions. Doppio impegno che impone scelte anche per Gasperini, sempre più innamorato della sua Roma, e per questo sereno al pensiero di ritrovare questa sera la sua ex, l'Atalanta di Sarri. La sfida fra i due allenatori più maturi della Serie A sarà allora vero test di maturità per le due squadre a punteggio pieno, tutto il contrario di Fiorentina e Torino, terzo match di giornata fra le due grandi deluse, ancora a secco.
2: Noi ci fermiamo qui, ma potete continuare a seguirci nei nostri profili social. L'appuntamento con la prossima edizione del TG3 è come sempre per le 14:20. Grazie per essere stati con noi e una buona giornata.
4: Il meteo è presentato da Mil, detergenti per la famiglia.
5: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Italia interessata da un campo di alta pressione che si estende su tutta l'area mediterranea centro-occidentale e che ha garantito e garantirà anche per la giornata di oggi tempo stabile e soleggiato, cielo sereno al più velato al settentrione con possibili piovaschi soltanto sui monti del Triveneto. Il sole splenderà anche sulle regioni centrali con qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno che potrà interessare l'Appennino centrale e quello meridionale, ma con bassa probabilità di pioggia in un contesto di ventilazione debole al più moderata a prevalente regime di brezza lungo le coste. Il cielo sarà essenzialmente sgombro da nubi anche sulle isole maggiori, potremmo avere qualche nube in più nelle zone interne della Sicilia nelle ore centrali del giorno. Alta pressione atmosferica, dicevamo, che sarà protagonista anche per la giornata di domani, anche se con un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali, qualche piovasco sulle Alpi centrali, quelle occidentali tra il Levante Ligure, l'Emilia e l'Alta Toscana, ma comunque in un contesto generale di bel tempo. Concludiamo quindi con le temperature, valori ancora superiori alle medie del periodo, con punte tra i 36 e i 38 gradi sull'Alta Puglia e il Catanese.
4: Il meteo è stato presentato da Mil, detergenti per la famiglia.
6: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
7: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.

0: Si parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Da lunedì 14 settembre alle 21:20, Rai 3.

0: La figura dell'atleta di Taranto che cade e si rialza è forse l'immagine più iconica della cerimonia inaugurale dei ventesimi giochi del Mediterraneo. L'ignoto vincitore delle Panatenaiche del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate nel Museo Archeologico, è il simbolo della storia millenaria del capoluogo ionico, un tempo capitale della Magna Grecia, faro di cultura e civiltà, la metafora di una città in cerca di rilancio che intende raccontarsi per le sue bellezze, oltre la crisi ambientale e occupazionale che ruota attorno al siderurgico. E con questo obiettivo che i giochi furono assegnati nel 2019, un percorso travagliato dai ritardi nell'organizzazione al commissariamento, poi la corsa contro il tempo vinta dal comitato organizzatore guidato dal presidente Massimo Ferrarese, 41 impianti ristrutturati o costruiti in poco più di 2 anni, 275 milioni di euro il plafond complessivo messo a disposizione dal governo. A Taranto, un intero quartiere, uno dei più popolosi, Salinella, è stato riqualificato e rigenerato grazie allo sport. Il nuovo Iacovone da 20.200 posti, dallo stile all'inglese, ha preso il posto del vecchio stadio. Accanto il Pala Ricciardi, centro polifunzionale con una pista d'atletica indoor di ultima generazione, unica nel sud Italia, omologabile per gare internazionali. E ancora lo stadio di atletica Valente, lo skate park, fiore all'occhiello lo stadio del nuoto, dotato di 2 vasche olimpioniche, una coperta, l'altra direttamente affacciata sul mare. In Mar Grande, nella base della Marina Militare, è stato allestito il villaggio mediterraneo. Oltre 3.800 atleti provenienti da 26 paesi di 3 continenti sono stati ospitati a bordo di 2 grandi navi da crociera.
1: È un'esperienza unica, veramente è bellissimo, ci sono anche tante attività da fare.
2: Ma bellissimo, puoi stare con la squadra, stiamo benissimo, ci divertiamo tanto.
0: 33 le discipline sportive dei giochi, centinaia di migliaia i biglietti venduti, sold out le gare di nuoto, tennis, atletica e padel. Dove a sorpresa si presenta il principe Alberto di Monaco. In campo ad assicurare il successo dell'evento un esercito di volontari, circa 3.000, di tutte le età, 92 anni il più anziano.
3: Fare il volontario significa la dimostrazione di dare un contributo e amare la città che si ama, che si vive.
0: Importanti le ricadute economiche sul territorio, tutto esaurito in alberghi e B&B. Bene, anche ristoranti e bar che accolgono visitatori atleti, con piatti e proposte ispirate ai giochi.
4: Abbiamo preparato uno spaghetto con zucchine, cozze e pomodorini. Le cozze come simbolo della nostra cucina tradizionale tarantina.
0: E boom di presenze anche per il Museo Archeologico, migliaia di visitatori in pochi giorni. L'arte della vittoria, il titolo della mostra dedicata agli atleti e alle competizioni sportive del mondo antico.
1: Abbiamo veramente un flusso continuo di visitatori in tutte le lingue, ci sono molti francesi ma anche molti inglesi e comunque anche tantissimi italiani.
0: Negli occhi di chi è arrivato a Taranto per la manifestazione resta impressa l'immagine inedita di una città che prova a guardare verso un altro orizzonte.
5: Non è la prima volta che vengo, però vederla così è anche emozionante.
0: Un futuro che passa anche per lo sport, con un'eredità da mettere a frutto. Impianti da conservare, da valorizzare, da trasformare in volano di sviluppo economico e sociale. È questa la medaglia che Taranto dovrà conquistare.
6: In questo numero, muretti a secco alle Cinque Terre in Liguria, dove la tecnologia si coniuga con la tradizione. A Salina è il festival dedicato ai documentari d'autore, 20ª edizione fra cinema, letteratura, musica e arte, intorno al tema Odissee contemporanee. In Piemonte, per la coltivazione e la raccolta del tartufo nero estivo, prelibatezza e valorizzazione del bosco. Un antico mulino in Basilicata recuperato dall'abbandono, un patrimonio della cultura popolare da riscoprire. Ad Assisi una raccolta di fondi finanzia il restauro delle antiche statue della cattedrale di San Rufino legate ai riti della Settimana Santa. L'estate dei concerti nei luoghi più suggestivi d'Italia, dalla Sicilia all'Appennino, alle Alpi fino alle spiagge dell'Adriatico.
7: Questi cavi collegano dei sensori nel terreno che misurano il contenuto d'acqua a diverse profondità.
6: Tecnologia d'avanguardia e sapere tradizionale, sensori e muretti a secco per valorizzare il paesaggio agricolo delle Cinque Terre.

0: inerpicarsi in uno spazio nato per essere verticale.
1: Io ti vorrei dimenticare, ma il mio mondo è verticale, cado sempre su di te.
0: Prendere posto in un anfiteatro naturale sullo sfondo Manarola e il mare delle Cinque Terre. Un luogo tornato a essere di cura e di vita grazie al progetto Stone Walls for Life, nato dopo l'alluvione del 2011 dal basso. Una comunità, quella di Manarola, che tramite Fondazione Parco ha deciso di risistemare i terreni terrazzati alle spalle del paese, rimasti incolti e abbandonati.
2: Le Cinque Terre nascono come parco dell'essere umano, un parco dove l'antropizzazione, dove il ruolo dell'agricoltore custode è così fondamentale. Erano un popolo di agricoltori e pescatori che ha costruito con le loro mani di uomini e donne delle Cinque Terre, uno dei paesaggi più belli del mondo.
0: Ecco che, dopo 5 anni, il progetto si mostra così. Le barbatelle piantate da poco e le viti già adulte, gli agrumeti, 3,5 ettari di terreni agricoli recuperati, 4.000 metri quadrati di muri a secco. Un presidio anche per proteggere il borgo a valle.
3: L'opera di sostegno che consente all'acqua di fluire più lentamente, quindi l'acqua che va, diciamo, a permeare il terreno dietro il muro stesso, viene rilasciata più lentamente. Ci sono dei piccoli canali di drenaggio che aiutano il deflusso delle acque superficiali e quindi tutta l'operazione di recupero riveste un ruolo molto importante anche a livello idrogeologico, geomorfologico.
0: Tutto è seguito grazie a queste stazioni di monitoraggio che restituiscono dati importanti anche per studiare i cambiamenti climatici.
3: Vedete, questi cavi collegano dei sensori nel terreno che misurano il contenuto d'acqua a diverse profondità, la temperatura, e quindi danno delle informazioni sul grado di ritenuta, diciamo così, dell'acqua da parte del terreno, delle pressioni dell'acqua che esercita sul terreno alle diverse profondità e soprattutto sull'infiltrazione.
0: Mentre il lavoro quotidiano di manutenzione dei muri resta affidato agli esseri umani.
2: Fermare la professionalità del manutentore del Parco Nazionale, fermare il know-how, la capacità di fare il muro. Era una cosa che poteva cadere nell'oblio, che veniva tramandata nelle popolazioni delle Cinque Terre. Siamo riusciti a fare una scuola e questo ci permetterà non solo di fare questo stone wall, ma di avere tanti stone wall sul Parco Nazionale delle Cinque Terre.
4: Nei muri a secco non c'è legante, come fanno a stare su quindi?
5: Stanno su per il loro peso, la loro inclinazione e il drenaggio che si fa all'interno.
0: Gianmarco Celano, maestro. Davide Albani, uno dei suoi allievi, da 5 anni lavora al parco come manutentore.
6: Chiaramente anche una soddisfazione a fine giornata di essere stato parte, insomma, di questa tutela del territorio, della sicurezza del territorio.
4: Quanti sono oggi gli abitanti di Manarola?
5: Poco più di 900.
4: E quando sei nato quanti eravate?
5: Erano 800-900 persone. Allora io avevo dei campi proprio qua davanti e mi ricordo che si vendemmiava, quando si vendemmiava si scendeva giù quella strada lì scalzi con 35-40 kg di uva sulle spalle.
0: Stone Walls, progetto da 4 milioni di euro, è solo, è il caso di dirlo, una prima pietra. Stanno già nascendo iniziative simili a Corniglia e a Tramonti, percorsi collettivi, lì dove il mondo precipita in mare.

0: A questa isola un SOS, rileggiamolo Odissea come antidoto alla guerra e alla disumanizzazione dello sguardo.
1: Ha celebrato i 20 anni il Salina Doc Fest. Nel cuore delle Eolie, cinema d'autore, riflessioni contro la guerra, filo conduttore, le Odissee.
2: Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva.
1: Un disastro aereo a Palermo nel 1972. La morte del regista Franco Indovina. Il film inchiesta sceneggiato dalla figlia Lorenza Indovina. La verità migliore si intitola ed è uno dei film premiati al Salina Doc Fest.
3: Salina Doc Fest, 20ª edizione. Quest'anno si parla di Odissee, tematiche che come sempre il Salina Doc Fest è in grado di tirar fuori e che non sono comuni, non è mai banale.
4: L'umanità, che è invece il filo conduttore di questa 20ª edizione, contro quindi qualsiasi forma di disumanizzazione.
1: Miglior documentario Everything Works Out di Maximilian Dejouet. Fra gli ospiti, la regista iraniana in esilio Raha Shirazi col suo film dedicato alla resistenza femminista in Iran.
5: E sono qui con un documentario che si chiama A War on Women, è la storia di donne iraniane e loro lotta da 50 anni, che sono contentissima a portare questo film a un pubblico siciliano e italiano.
1: Lo spazio vuoto di Alberto Ceresoli e Stefano Testa, premio del pubblico. Ma qual è il senso di questi festival? Risponde Marco Müller, giurato assieme a Daria Bignardi.
6: Cioè, senza i festival alcuni film non avrebbero un'uscita in sala e poi non sarebbero mai in qualche modo considerati da una piattaforma.
7: Un'esperienza completissima, perché c'è la letteratura, c'è il cinema, c'è il documentario, c'è l'isola. È davvero tutto molto bello, stimolante, pieno.
1: Riconoscimento speciale al film Itaca, il ritorno di Umberto Pasolini.
8: Si parla di un ritorno, un adattamento della parte principale dell'Odissea. È un viaggio interno, è un'Odissea senza viaggi. E perché ora? Perché secondo me Omero è da sempre, per cui non è da oggi, non è da ieri, non è da domani, è da tutti i giorni.
1: Un momento particolare l'omaggio del Salina Doc Festival a Goliarda Sapienza e al film Fuori con Valeria Golino di Mario Martone e Ippolita Di Maio.
9: Sicuramente è stata una persona di cui mi sono ricordata negli anni perché aveva proprio un impatto su di te, aveva una personalità molto molto memorabile, diciamo.
10: È stato un incontro esplosivo quello con Goliarda Sapienza, perché la sua scrittura è esplosiva. Quindi quando abbiamo letto L'arte della gioia con Ippolita Di Maio, siamo stati, come dire, stregati oltre che dal libro, ma dalla scrittrice.
1: Anche letteratura e grafica al Salina, con Niccolò Maniti e il suo romanzo Il Custode, ambientato in uno sperduto borgo della Sicilia, e la personale rilettura dell'Odissea di Milo Manara.
11: Cioè, sono veramente contento, una grazia di Dio superiore, sono molto contento, l'incontro è andato molto bene. E sarà ispirazione per un prossimo libro, chi lo sa, potrebbe essere. Le isole comunque sono dei posti meravigliosi per raccontare le storie.
12: Perché nell'Odissea c'è tutto quello che deve sapere un ragazzo, un bambino, e soprattutto perché la nostra cultura viene da lì, cioè è il primo grande racconto seminale, fondativo della nostra civiltà.
13: Creare un'economia del bosco è diciamo, la miglior cosa che possiamo fare per portare nuovamente le persone a vivere il bosco, a condurlo.
1: In Piemonte la coltivazione e la raccolta del tartufo nero estivo, una prelibatezza e un modo per valorizzare il bosco.
14: Michele fa il trifulao tra Langhe, Roero e Monferrato da più di 50 anni. È così bravo da riuscire a capire, anche solo battendo un bastone, cosa si nasconde sotto il terreno.
15: Qua il rumore cambia. Secondo me c'è un tartufo.
14: Ma è coi cani che va sempre in cerca. Bastano pochi attimi alla sua spinosa.

0: di 7 anni per individuare un fungo ipogeo.
1: Prova Lady, prova. Aspetta, bravo.
2: Brava Lady, che l'hai trovata, brava, eh? L'hai visto?
0: Il tartufo è nero, estivo, la varietà che si cava da maggio fino a settembre e che risponde meglio se coltivata da piante micorizzate, ossia in cui sono state immesse precocemente spore di tuber estivum, anche detto scorzone, i risultati arrivano in minimo 7 anni, ma la percentuale di successo è del 90%, numeri che garantiscono sostenibilità economica, senza oscillazioni e incertezze, di varietà più pregiate ma non ancora coltivabili.
3: È un ottimo tartufo da utilizzare a un prezzo, diciamo, accessibile. Diciamo che oggi si riescono a coprire circa 10 mesi all'anno con la produzione del tartufo e quindi abbiamo un prodotto che è mangiabile tutto l'anno.
0: È proprio sulla destagionalizzazione che Paolo Montanaro ha rafforzato il business di famiglia. Da smercio negli anni 70, con una rete capillare peraltro ancora attiva di cavatori fornitori, a leader oggi in Piemonte con oltre il 50% del fatturato regionale ed export in 63 paesi. Su 260 ettari acquisiti negli anni intorno a Piovesi d'Alba, già 30 sono stati trasformati in tartufaie da circa 100 kg di nero di varie specie a ettaro a stagione.
3: In queste tartufaie adottiamo delle pratiche agricole, ad esempio la pulizia degli alberi, oppure creare degli apiballamenti in modo che da monte si fermi l'acqua piovana, o piccoli danneggiamenti, cioè rotture di rami, per creare nuove radici che sono ben felici di ospitare le spore dei tartufi.
0: Una cura dei boschi che spezza la monocoltura locale nel nome della biodiversità, favorendo pure la crescita spontanea della qualità più famosa, il pregiato Bianco d'Alba, e la produzione non genera scarti.
3: Nulla va perduto, dallo sporo allo chef, perché recuperiamo l'acqua di lavaggio dalle spore, ricoltiviamo i tartufi creando piante micorizzate, piantando e raccogliendo il tartufo e poi infine trasformandolo e quindi conservandolo in un vaso.
0: Un'alleanza con la natura che è da sempre nel DNA di questo mestiere e che ora qui viene trasmessa alle nuove generazioni.
3: Diciamo che si sta riscoprendo molto nel territorio l'importanza dei boschi, quindi abbiamo parecchi giovani che stanno iniziando di nuovo ad andare a tartufi. Il tartufaio, diciamo che forse è rimasto l'ultimo guardiano del bosco, perché a parte il tartufo, il fungo, c'è più poche cose che si raccolgono nei boschi e di conseguenza, grazie ai 70.000 tartufai presenti in Italia, che quando vanno a raccogliere il tartufo non solo raccolgono tartufo ma intervengono anche loro in piccole opere di pulizia.
0: Per Michele e la sua Lady un lavoro sì, ma soprattutto una passione per una terra che tra tartufi e vino ha saputo fondare la sua ricchezza anche turistica su risorse complementari.
3: Si compensano, in quanto quando abbiamo un'ottima annata di Barolo è sicuramente stata una pessima annata di tartufo bianco, perché noi del tartufo abbiamo bisogno di molte piogge estive.
4: Spero che non venga visto solamente come un edificio antico, ma come uno strumento che racconti la storia di questo territorio.
5: Un antico mulino in Basilicata recuperato dall'abbandono, il progetto di una giovane studiosa per valorizzare un sapere della tradizione.
4: Ho scoperto dell'esistenza dei mulini nel territorio di San Martino d'Agri dopo più di 20 anni vissuti qui, in una giornata organizzata dall'associazione in cui ripercorrevamo tutto il torrente Trigella alla scoperta di questi mulini. Questa scoperta tardiva mi ha fatto riflettere di quanto questi patrimoni così importanti fossero in realtà così invisibili, perché questo mulino si presentava come un rudere ricoperto da vegetazione, ma per me riusciva ancora a raccontare la sua storia e quindi l'ho scelto come oggetto della mia tesi di laurea.
6: Nasce così il progetto di recupero del mulino e gualchiera romano di San Martino d'Agri, 600 abitanti nella Valle del Petrolio, nel cuore della Basilicata. Un opificio ad acqua del XVIII secolo, probabilmente in funzione fino all'inizio del Novecento.
4: Questo opificio, rispetto agli altri, non ha solamente una sola funzione, ne ha due. Sia quella del mulino, che serviva per la macinatura del grano, e quindi per la produzione di farina, sia quello della gualtiera che serviva per la follatura della lana ed è l'unica gualtiera presente all'interno del territorio di San Martino. Quindi la scelta su questo e non su altri mulini è stata proprio per questo, perché aveva due funzionalità differenti, ma anche due meccanismi differenti, perché il mulino e la gualtiera avevano due ruote diverse. La gualtiera aveva una ruota verticale, mentre il mulino aveva una ruota orizzontale, azionata da un atore che aveva al suo interno un canale con un'inclinazione, perché le due ruote avevano bisogno di una forza differente. E il tutto veniva azionato grazie alla forza dell'acqua, perché era stato deviato il torrente Trigella tramite un canale che portava l'acqua a queste due torri.
6: Solo le torrette di adduzione dell'acqua si erano salvate dai crolli. La tesi di laurea della giovane del paese diventa ben presto un progetto che l'associazione culturale Vincenzo Marinelli, titolare del bene donato dalla famiglia Romano, candida a fondi del PNRR per 180.000 euro con l'obiettivo di farne un ecomuseo. È il 2022, dei 144.000 euro concessi ne arriva un terzo. L'associazione anticipa i fondi e trova i 36.000 euro mancanti. In pochi anni si arriva all'inaugurazione e alle prime visite guidate in occasione delle giornate europee dei mulini con centinaia di persone.
7: L'obiettivo finale è dare vita a questo luogo, creare dei laboratori, delle summer school, delle attività diciamo anche culturali, quindi l'apertura almeno nei fine settimana o nelle giornate particolari dedicate.
6: Ma l'associazione non si ferma, punta al ripristino del canale che porta l'acqua dal torrente al mulino, oggi franato in un punto, per far tornare funzionante l'opificio.
4: La riqualificazione del mulino vuol dire ricostruire quel senso di appartenenza collettivo. Quindi spero che non venga visto solamente come un edificio antico, ma come uno strumento che racconti la storia di questo territorio e di questo paese. Questo deve essere un punto d'inizio, ma spero che venga visto come un punto d'inizio in modo che venga riqualificata anche tutta l'area, in modo che diventi un punto di attrazione, sia per gli abitanti di San Martino, ma anche per chi viene da fuori.

0: portarle il prossimo anno in queste condizioni in processione significherebbe danneggiarle.
1: Le antiche statue di Cristo e della Vergine della Cattedrale di San Rufino ad Assisi hanno bisogno di restauro, per questo è stata avviata una raccolta fondi.
2: A dominare dal colle sono il profilo del Sacro Convento di San Francesco e la Rocca Maggiore, ma se ci si addentra nei vicoli che salgono da Piazza del Comune, Assisi è molto di più. È la parte alta della città che trova il suo cuore nel Duomo, con la sua facciata fiabesca, uno dei maggiori esempi di architettura romanica in Italia centrale. È da qui che il Venerdì Santo muove la tradizionale processione della Settimana Santa.
3: Ci troviamo all'interno della Cattedrale di San Rufino. Qui, nelle navate laterali, due statue, quella del Cristo Ligneo cinquecentesco e quella di sua madre, la Madonna Addolorata, si guardano. Si riuniscono soltanto una volta all'anno nel momento della processione del Venerdì Santo, che è preceduta dal rito della scavigliazione.
4: Scavigliare il Cristo significa deporlo dalla croce. E questo rito ad Assisi ancora avviene la sera del Giovedì Santo, quando un crocefisso cinquecentesco viene deposto dalla croce adagiato su un catafalco. È lo stesso crocefisso che la mattina dopo viene portato in processione fino a San Francesco e la sera del Venerdì Santo viene riportato in cattedrale accompagnato dalla Madonna.
2: Si tratta di un rito di origini antichissime, nato dalla musica, una lauda del 300 che veniva cantata durante i riti della Settimana Santa, poi sostituita da tre laudi che sentite in sottofondo.
4: Non possiamo dire con esattezza quando questo rituale si è cristallizzato così come lo viviamo noi oggi. Certo è che gli assisani lo vivono con lo stesso sentimento, con la stessa devozione con cui lo vivevano nel 1300.
2: Quest'ultimo Venerdì Santo, però, il contatto con le statue ha rivelato una brutta sorpresa. Dei danni ne mettono a rischio l'integrità.
0: L'anno scorso non c'erano questi segni o erano comunque micro lesioni. Quest'anno sono invece molto evidenti, per cui portarle il prossimo anno in queste condizioni in processione significherebbe danneggiarle.
3: Abbiamo notato delle fessurazioni molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la statua lignea del Cristo a livello degli arti, quindi delle aperture, dei segni di tarli, quindi da parte di insetti xilofagi, e anche delle cadute di colore, quindi sollevamenti della pellicola pittorica e perdita di colore in alcune parti della statua stessa.
2: Nelle stesse condizioni la statua della Madonna Addolorata. Subito si è proceduto a fare dei raggi X per vedere l'entità del danno e si è contattato un restauratore per capire cosa fare.
3: Verrebbe fatta una operazione di preconsolidamento. Verranno ripulite, verranno poi consolidate nuovamente e verranno poi integrate, quindi verranno ristuccate le parti dove appunto la pellicola pittorica ha ceduto, verrà poi reintegrata la parte pittorica e verranno riverniciate.
2: La spesa complessiva per riportare entrambe le statue in processione è di 18.500 euro. Per questo la parrocchia di San Rufino ha organizzato una raccolta fondi.
0: Abbiamo pensato a questo appello proprio per chiedere aiuto a tutti coloro che in un modo o nell'altro vivono quei giorni qui e pregando, sono trasportati proprio da queste emozioni, da queste sensazioni che vivono, riscoprono.
5: In chiusura, un'estate di concerti con gli artisti più amati nei luoghi più suggestivi d'Italia. Un piccolo viaggio da sud a nord all'insegna della musica. A Favignana, in Sicilia, la tastiera di Giovanni Allevi ha chiuso il Festival Florio con il suo nuovo progetto artistico e filosofico. Armonie invisibili, performance di musica e parole che rappresenta un incontro intenso tra musica, pensiero e natura.
6: Si è incontrato col suo demonio.
5: Dal mare delle Egadi alle foreste della Garfagnana.
6: Stava nel trivio di un crocicchio la carne sannizza, il volto rubizzo.
5: A Montalfonso, Vinicio Capossela ha portato lo spettacolo di selva in selva, da Ariosto a Dylan Thomas, Perdersi nel bosco, con ospite lo scrittore Ermanno Cavazzoni.
7: È una rarità incontrare qualcuno che ha letto e apprezzato Ariosto. Uno di questi è Vinicio.

Musica sulle vette in Trentino per la rassegna I suoni delle Dolomiti. Sui pascoli, ai piedi del gruppo di Brenta, le voci del coro della Sosat, che celebra I suoi 100 anni di attività, e gli archi dei violoncellisti della Scala, ensemble nato nel 2003. Concerto all'alba sulla spiaggia della Madonnina di Caorle, in Veneto, per Joan Tiller. Lo stile della cantautrice fra sonorità intime e il paesaggio marino, quando il giorno comincia.

0: Mi chiamo Franca Norsa, ma voi mi conoscete come Franca Valeri.
1: Pronto, mamma?
0: Nasco a Milano nel 1920. A 18 anni faccio i conti con le leggi razziali. Mio padre è ebreo e non vuole che io faccia l'attrice. E non è il solo. Nell'immediato dopoguerra vengo bocciata all'esame in accademia. Ma non mi do per vinta. So che sono capace di far ridere. Preferisco essere un umorista piuttosto che una piagnona. Mi trasferisco a Parigi e porto in scena spettacoli teatrali.
1: My darling, I love.
0: Negli anni 50 arriva il cinema. Esordisco con Federico Fellini, poi lavoro con Alberto Sordi, Totò, Sofia Loren, De Sica. Nascono i miei personaggi televisivi, la signorina Snob e la suora Cecioni.
1: No, io non mi posso muovere, mamma, proprio, non mi posso muovere perché c'è una pettinatura. Tanto mi sta bene, ma non passa dall'ingresso, capito?
0: Sono contenta di far ridere gli altri.
2: E che caro a chiamarmi! Ho la caritudine!
0: Sono la prima donna che fa la comica. La tristezza è una cosa naturale. Il riso, invece, va costruito con la testa. Non c'è un'età per ridere e far ridere. A 94 anni, nel 2014, mi esibisco sul palco dell'Ariston. Con la suora Cecioni, che è ormai una vera e propria amica dentro di me. Ho quasi 100 anni quando ricevo il premio David Donatello speciale per aver rivoluzionato la comicità e l'immagine femminile.
3: Mi chiamo Emanuela De Eugenio, ho 30 anni e sono io che vi ho raccontato questa storia. Io da lei ho imparato che ironia, sagacia e lucidità sono fondamentali per interpretare la realtà che ci circonda. La prima donna a ricevere il premio per la comicità, Franca Valeri.

0: Come senti un rumore, buttati a terra.
1: Un rumore?
2: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
3: Chi sei?
2: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
4: Quando si spara, non si parla.
5: Fate molto male a ridere.
6: Arrivederci, amico.
2: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone. Giù la testa. Questa sera alle 21:20. Rai 3.
7: Quante cose che non so.
8: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Le vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo qui con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
2: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Giovedì 21:20 su Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante da sabato 19 settembre alle 20:15 su Rai 3.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
5: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te. Da Angelini Pharma.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno Rio Mare a 9,99 €, passata di pomodoro Mutti a 89 centesimi e latte Parmalat a 79 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Una notizia.

0: Verifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
1: Qui è Verisure, si identifichi subito.
0: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: José prima.
8: Certo, basta diventare cliente prima.
7: Però poi, José prima.
9: Buongiorno. Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
10: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
11: Inza, convenienza.
12: Crai!
10: Ma certo!
13: Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con fantastiche offerte, come Dixon liquido lavatrice 19 lavaggi a 2,99 euro. Parola di Enza. Crai, nel cuore dell'Italia.
14: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
15: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
16: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: è sicuramente l'uomo che ha disegnato il maggior numero e forse le più belle automobili del Novecento.
1: Se tu cerchi Giugiaro su Google ti dice designer e industriale. Lui viene considerato il papà del design industriale.
2: Un genio con tanta strategia a fianco.
3: L'avventura e la paura di nulla.
4: Se dovessi far giocare una squadra di calcio, certamente sempre avanti.
5: In Giappone, per esempio, il secondo personaggio più famoso dopo Pavarotti.
6: Il piacere di fare, il piacere di tirare una linea.
7: Io sono un manovale della matita.

0: vengo da una famiglia di pittori, decoratori, quindi tutto quello che è pittura, diciamo così, fa parte di qualcosa che entra nella tua anima da bambino.
1: Era un figlio d'arte. Il suo padre gli dava i bozzetti delle ballerine di Degas, a tempo perso gliele metteva sul tavolo e lui le riproduceva, oppure gli raccontava di Gauguin e delle passioni di Van Gogh.
0: Dopo la scuola mio padre mi obbligava a fare un disegno nel pomeriggio davvero. Naturalmente i miei amici andavano a giocare, io ero costretto a fare questi schizzi e allora ho imparato ad essere veloce. Ne facevo tre o quattro, li mettevo da parte, gliene consegnavo uno ogni sera e così potevo andare a giocare.
2: Il giovane Giorgetto è un ragazzo di campagna, è un ragazzo che viene da una delle valli più remote della provincia di Cuneo, dove la sua famiglia viveva da secoli. Una famiglia non di grandi artisti, ma di pittori, decoratori, uomini di gusto che avevano una conoscenza del disegno, della composizione, della forma. Giugiaro eredita da questa famiglia, ma prende con volontà, nel senso che lui stesso si sente un artista, un pittore, e quindi lo fa volentieri, segue le orme di suo nonno e la carriera di suo padre, convinto di fare anche lui la stessa strada. Per fortuna suo padre, che è un uomo di grande concretezza, che ha capito che vivere di pittura coi pennelli sarà sempre più difficile, lo instrada già ragazzino su due binari: la composizione artistica, il disegno creativo e il disegno tecnico. E in questo sta l'intelligenza di quest'uomo protegge il figlio pensando al suo futuro, e l'intelligenza del ragazzo che accetta di prendere da suo padre, cosa non banale, dei consigli così importanti.
3: È un artista che poi a un certo punto è stato prestato al mondo degli affari e alla fine della sua carriera oggi è possibile dire che è stato un bene anche per lui, perché sta ancora facendo il pittore. Si è soltanto messo a servizio della collettività nel mondo industriale una sua dote straordinaria. Ci vuole qualcuno che le riconosca. Ferma un attimo, tu sei un pittore, pensa alle macchine, pensa come dovrebbero essere, come se pensassi a un quadro. E così è stato.
4: È visionario. Lui ti parla se stiamo a cena, perché io ho un'idea, tira fuori la matita e ti fa il disegno. E gli nascono così, questo è fantastico. Allora, secondo me lui non ha mai lavorato nel mestiere suo principale per far soldi. Lui ha lavorato per realizzare delle idee, dei progetti che aveva nella zucca, sempre. E quindi è chiaro che è come un poeta, un artista, ti viene in mente una cosa, la fai subito, perché se no ti scappa, ti sfugge.
2: Quando ho conosciuto Giugiaro, a tavolino, parlando, ho notato come aveva sempre in mano la matita e la usava, la teneva, la descriveva come una emanazione della sua volontà, un prolungamento della sua mano. Un manovale della matita, perché è l'unico grande designer che ha disegnato personalmente le sue automobili. Questo la gente non lo sa, ma le firme più illustri del car design, da Bertone a Pininfarina a tanti altri, non disegnavano loro le automobili, avevano dei bravissimi disegnatori che creavano quello che loro volevano. Poi loro erano estremamente abili a mettere a punto questi progetti. Giugiaro no, ha fatto tutto lui, con il grande supporto del suo socio Aldo Mantovani, che però era un tecnico, lui era il creativo.
5: Giugiaro non ha mai dimenticato

0: Genova, Milano e Torino sono le città dove i primi pionieri dell'automobile iniziano a produrre. Genova è un po' marginale. Milano e Torino sono le città più importanti. Milano con l'Alfa Romeo, l'Isotta Fraschini e anche altri marchi. Torino però è la città principale. In parallelo ai produttori nascono anche, a un certo momento, un po' più tardi, anche i carrozzieri, quelli che vestono gli chassis, i telai e i motori che vengono prodotti dalle prime case auto e realizzano intorno all'automobile la carrozzeria.
1: Questa linea a catena che non si ferma mai, vedrai rapidamente lo chassis trasformarsi sotto i tuoi occhi nella più moderna delle vetture.
2: L'epoca dei carrozzieri è stata un'epoca d'oro, per capirci immaginate un po' quello che poteva essere un vestito sartoriale, perché all'inizio del secolo le automobili addirittura spesso venivano vendute senza carrozzeria. Il cliente poi andava dal sarto che si faceva confezionare su misura la forma che più si addiceva ai suoi gusti, alle sue dimensioni, alla sua taglia. Ecco, quest'epoca pionieristica poi ovviamente finì quando le automobili non avevano più il telaio ma cominciavano ad avere la scocca, cioè la carrozzeria che è parte integrante del telaio, e a quel punto finisce quest'epoca d'oro.
0: Il nome più importante, ed è il più importante carrozziere anche italiano dei primi anni, è Bertone, che nasce negli anni 10 e comincia carrozzando addirittura proprio le carrozze vere e proprie e poi passa alle automobili. Bertone cresce tantissimo fino a diventare negli anni 70 un po' il grande innovatore nel design italiano, con queste forme a cuneo che lo rendono celebre nel mondo. Ci sono poi tantissimi altri nomi di grandi carrozzerie a Torino, sono una decina: Vignale, Ghia, c'è tantissimi nomi di grandi carrozzerie che rendono Torino negli anni 50, 60, 70, 80 un po' la capitale mondiale del design dell'automobile. Il Salone dell'Automobile di Torino negli anni 70 è il posto verso il quale il mondo va a vedere le novità dell'automobile.
2: Chi è Giugiaro? Beh, qui la risposta facile è un genio. Ma giudicate voi come altro definire una persona che a 14 anni lascia la sua città, si trasferisce a Torino e minorenne entra nel centro stile della Fiat, perché un altro genio, Dante Giacosa, semplicemente osservando dei bozzetti di caricature di automobili capisce che questo giovanissimo designer, quando la parola designer ancora non era stata inventata, è un qualche cosa di fenomenale. Così lo fa entrare nel centro stile Fiat e da lì inizia una carriera fulminante. Poco dopo Bertone, un altro genio del settore, gli affida addirittura la responsabilità di tutto il centro stile e procede così a tappe forzate di capolavoro in capolavoro fino a quando, non ancora trentenne, fonda la sua prima società.
3: Io ero ancora impiegato Fiat, per cui faccio un esercizio di progetto, il quale viene accettato, e così lascio l'industria Fiat per entrare in una piccola realtà di carrozzeria. Ma l'importanza da un disegno poter sviluppare una vettura è stata la cosa più importante della mia vita.
4: Lui stesso dice che se non avesse incontrato Bertone probabilmente non avrebbe fatto la vita che ha fatto. Bertone riconosce il talento di questo ragazzo che ha 21 anni a quel punto, pensate come vecchio. Giugiaro diventa il disegnatore capo di una delle più celebri carrozzerie del mondo. Non solo, forse una delle più agguerrite, di quelle che osavano di più, che rompevano le regole, perché Pininfarina, il nome dell'Empireo, era un mondo più classico, più elegante, se si vuole più prevedibile. Nuccio Bertone era un uomo che, proprio perché doveva rivaleggiare anche con Pininfarina, si divertiva a scompaginare le carte.

0: parte, e Giugiaro ha questa straordinaria possibilità. Affascina Nuccio Bertone con una serie di disegni che ancora oggi ci lasciano increduli. Sembrano usciti da un film di fantascienza, ma 2001 doveva arrivare solo quanti anni? 9 anni dopo.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Più bassi?
4: Fissi lì?
3: Ancora più bassi? Bassi?
4: Fissi lì?
5: Così va bene?
3: Ancora più bassi.
5: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
6: Via, via, vieni.
7: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.

0: c'è una vettura a cui sono molto legato ed è la Testudo. Disegni avveniristici, quindi pensando al futuro, una forma importante su una vettura americana appena uscita, la Corvair. È un sogno che si è realizzato, una vettura che è stata nell'esposizione di New York, dove si esponevano queste ricerche di un futuro possibile ma statico, quando la Testudo, con sorpresa, la videro che viaggiava come una vettura normale. Aveva un telaio che era di una berlina, per cui è un sogno che si è realizzato, anche perché le cose importanti bisogna avere la forza per farle vedere.
1: E Giugiaro non era un appassionato di fantascienza, quindi queste automobili che sembrano appunto scese da un set, queste ambientazioni anche che lui metteva intorno e che colpiscono i suoi datori di lavoro, la sua capacità di appunto di arricchire il disegno e l'oggetto automobilistico con delle luci, con delle pennellate, con dei dettagli molto originali, ecco, colpisce anche Bertone.
0: Questa vettura nasce addirittura quando io ero militare. Uscivo dalla caserma alle 5, andavo in un albergo in cui Bertone aveva messo il mio tecnico, il tavolo per disegnare, e nasce nella libera uscita.
2: L'Alfa Giulia GT, più nota forse con il nome di GT Junior, per vari motivi. Primo perché quando lui la disegnò era un bambino, aveva 24 anni, e a 24 anni realizzare un capolavoro del genere significa aver proprio intuito, averlo nel sangue, questo senso delle proporzioni, questo senso di bellezza, perché l'automobile ancora oggi, dopo tantissimo tempo, appare bellissima. E ancora oggi ha degli elementi di design che sono considerati tesoro, cioè tutte le automobili oggi hanno

fari che generano la fiancata, si dice in gergo tecnico, cioè il fanale produce dal punto di vista stilistico la forma un po' di tutta l'automobile, era così anche in quegli anni, mentre invece con la Giulia GT Giugiaro rompe questa tradizione e crea un frontale completamente spaccato, diviso dal resto dell'automobile.

0: bisogna vedere le cose che gli altri non riescono a vedere. E la prima messa a terra di queste visioni quasi sempre sono concetti tecnologici, innovativi. L'innovatività porta, senza neanche volerlo, al futuro.
1: Ritorno al futuro. Zemeckis scelse questa vettura, che ormai è uscita di produzione, quindi lui la scelse per la forma avveniristica e soprattutto per queste porte che si alzavano come delle ali.
2: Ritorno al futuro, il titolo del famoso film che vede la DeLorean protagonista, è anche un po' un manifesto di tutta la vita professionale di Giugiaro, perché questa sua proiezione verso il domani è sempre stata un elemento comune di tutte le sue attività. E la DeLorean, la macchina del futuro, è proprio un simbolo di questo atteggiamento, di questo suo modo di guardare al domani.

0: mi sono fatto un regalo per i miei 80 anni, un prototipo con tutti i miei capricci, il nome Sibilla e il cognome di mia madre. Quindi è un omaggio a lei.
1: La Sibilla deve il nome alle sacerdotesse che predicevano il futuro, ovviamente, perché è tutta un'automobile che guarda al domani, ma è anche un omaggio alla mamma di Giugiaro, che, da cui prende il nome, proprio a testimoniare di come lui nel futuro punti tantissimo, al punto da legarla a un elemento affettivo enorme.

0: prendete una panda, la prima serie, salite e scendete, saliteci in 5 e riscendete, aprite il bagagliaio, caricatela, è ancora oggi l'auto più pratica mai costruita, un'auto facilissima da usare, un'auto che ti senti cucita addosso più di qualsiasi altro modello costosissimo e ricchissimo. E qui si vede il genio. Ecco, in un garage, se io dovessi scegliere una macchina da tenere, sicuramente ci metterei la Panda prima serie.
1: Nel 1980 ho visto questo oggetto non identificato in un parcheggio e mi sono incuriosito, perché era totalmente diversa dalle macchine che aveva parcheggiato di fianco. C'era questa Panda di colore bianco parcheggiata tra un 850 e una 500, completamente diversa, perché aveva la strumentazione raccolta in un rettangolo. Poi dentro era spaziosa come io mai avevo visto una macchina, e mi colpì tantissimo che era luminosa all'interno, che era praticamente una macchina tutta da vivere.
2: Alla fine degli anni 70,

0: Finalmente la Fiat si accorge di Giugiaro e la sfida ancora una volta è immensa, impostata al risparmio, all'austerità più totale, e Giugiaro e Mantovani si trovano a dover immaginare ancora una volta tutto, ogni bullone di quell'automobile nasce a Moncalieri. È una vettura che deve costare e pesare e avere gli ingombri della 126, dell'automobile che va a sostituire una 500 così camuffata di modernità che anche lei aveva fatto nel suo tempo, e riescono a soddisfare questo briefing.
1: La Panda, che per me rimane forse la più importante, anche se la meno edonistica, perché si trattava di fare una vettura al di fuori di quello che era la consuetudine, fare una vettura razionale, un po' la francese, senza perdersi in aspetti edonistici.
2: Se la guardiamo bene, scopriamo che ha un particolare agghiacciante per un designer, cioè i vetri tutti piatti, come quelli delle finestre di casa, perché i vetri curvi costavano parecchio, e quindi lui intorno a questo tremenda ristrettezza industriale ed economica ha realizzato un capolavoro dove le superfici piane giocano un ruolo di design straordinario.
0: Alla fine degli anni 70 il Maggiolino era un'automobile decotta in Europa. Solo i romantici la compravano, e persino negli Stati Uniti era finita la grande febbre del Beetle. Quindi bisognava arrivare con delle idee nuove, e alla Volkswagen non ne avevano. Quindi quando Giugiaro viene chiamato ad andare a Wolfsburg è veramente un momento delicatissimo per l'azienda.
1: Certamente la Golf è la vettura che mi ha dato più prestigio, perché è una vettura che ho sostituito il Maggiolino, e sono stato un po' imbarazzato nello svolgere questo progetto, perché la direzione della Volkswagen scelse me per fare questa nuova vettura importante per loro.
2: E quindi traghettare la Volkswagen nell'era moderna. Invece Giugiaro è riuscito, rivoluzionando completamente tutto, a realizzare una Volkswagen moderna, ma che in qualche modo incarnasse quello spirito di auto del popolo e di automobile ultra popolare, come è stata poi la Golf.
0: Lui va a Wolfsburg imbottito di nozioni che Mantovani lo ha aiutato a mettere a fuoco, e sorprende gli ingegneri tedeschi, perché ha già le domande e le risposte, anzi fa lui le domande giuste. E i tedeschi, ovviamente dall'alto del loro metodo, rimangono molto colpiti da questo approccio, e Giugiaro, pur giovane, si guadagna le medaglie. La macchina poi nasce straordinaria e ancora oggi ci seduce. Credo che se la Golf della prima serie fosse in vendita la compreremmo ancora.
3: Io venni nominato direttore generale della Fiat Auto nel febbraio del 1990, e immediatamente con la mia squadra cominciamo a lavorare sul progetto per sostituire la 1. Venne scelto il modello di Giugiaro, quella che poi, molto dopo, venne chiamata la Fiat Punto. Quali erano le caratteristiche di questa macchina? Una macchina bella, sicuramente, innovativa, che però era chiaramente una vettura Fiat del segmento B, ed era altrettanto chiaramente una vettura che veniva dopo la 1, cioè non disconosceva totalmente la 1, ma ne era l'evoluzione, ne era, diciamo, il futuro.
2: La Punto è stato un elemento chiave proprio nella storia della Fiat, perché di fatto in parte l'ha salvata, ma soprattutto si è riallacciata a quelle straordinarie automobili del passato, come è stata la 127 e la 1, che proiettarono nella stratosfera la casa di Torino, dandole dei primati di vendita mai più raggiunti.
4: Più sicurezza, più temperamento. Fiat Punto.
3: Quando dovemmo annunciare al mondo che avevamo vinto l'auto dell'anno, facemmo un'inserzione che era un po' particolare. Non si vede l'automobile, si vede un gruppo di persone. Queste sono le persone chiave che hanno fatto l'automobile, tra cui si vede in mezzo nascosto anche Giorgetto Giugiaro, in fondo ci sono anch'io, perché era importante, secondo me, far vedere che questa era una macchina fatta da un gruppo di persone dedicate e che avevano fatto un grande lavoro.

tra le varie esperienze che io ho avuto lavorando insieme a mio padre, in questo caso qua, la Fiat Grande Punto fu rivoluzionaria su un fatto, su questo muso con i fanali che quasi arrivavano sul fianco, che nessuna macchina prima di allora aveva. Il muso sembrava quasi una Maserati, nel senso che era super sportivo. Perché nacque quel muso lì? Perché vennero fuori delle norme nuove che non ci permettevano più di fare i musi totalmente dritti. Ci fu il famoso impatto pedone che dava della regolamentazione di un certo tipo di gradi sul fianco che ha stimolato la fantasia a risolverlo con una forma totalmente nuova.

0: sedie di dentista, bottiglie d'acqua, Giugiaro ha fatto veramente di tutto, ma c'è un elemento comune a questa sua straordinaria flessibilità produttiva, sempre la praticità. Vi faccio un esempio, la pasta che lui ha disegnato non è solamente bella, ma è stata progettata per raccogliere il sugo in modo unico. Nessun tipo di pasta raccoglie il sugo come la Marille di Giugiaro. E l'altro aspetto è che questa sua cultura automobilistica la porta in tutti gli altri campi. Questa pasta, per esempio, si ispira a una normalissima guarnizione di un'automobile. Giugiaro, guardandola, capì che esattamente tagliata in sezione la guarnizione dell'auto poteva essere trasformata in un tipo di pasta.
1: Mia madre, Maria Sibilla, bello il cognome, lei era una sarta, pur essendo figlia di contadini, però la sua professione era sarta da uomo. Quindi c'è un aspetto curioso, ma che mi ha fatto riflettere, anche quando lei si metteva a cucire con queste macchine che sono ad arco, che chinava la testa per far passare il tessuto, che tanto è vero, quando io ho dovuto fare la Necchi, ho dovuto ribaltare proprio con il pensiero di non chinarsi per far passare il tessuto.
2: Giorgetto Giugiaro molto generosamente ci ha fatto un progetto, un concept di un bellissimo ponte e che sarà il nuovo ponte di Garesio. C'è stata una grande alluvione nel 94, un'altra importante nel 2016 e infine quella del 2020. Cosa è successo? È successo che un vecchio ponte della metà dell'Ottocento, bellissimo ponte, purtroppo aveva delle arcate che facevano da diga e così la diga faceva entrare l'acqua nel comune di Garesio. Quindi dopo l'ultima alluvione e l'ennesima invasione di acqua di tutte le botteghe del centro di Garesio, è stata presa d'intesa con la regione e la sovrintendenza la decisione di abbattere il ponte e di costruire uno nuovo.
0: La macchina fotografica, l'orologio, tutti gli oggetti che Giugiaro ha fatto oltre l'auto sono accomunati dal fatto di essere unici,

facili da usare e terribilmente pratici. L'orologio che ha l'orientamento giusto quando hai le mani sul volante o la macchina fotografica che tu puoi impugnare in un modo unico sono intuizioni prima ancora che di design tecniche. E questo approccio che poi Giugiaro si è portato dietro dal mondo dell'auto cercando di risolvere soluzioni tecniche e dandogli un aspetto di bellezza, sconfinando in altri aspetti del design, hanno prodotto oggetti clamorosamente belli.

nel 1955, quando io sono entrato nel mondo dell'auto, era nata la DS19. Per me questo esempio di questa carrozzeria aveva qualcosa di magico. È l'unica carrozzeria che non è mai stata imitata. La forma di questa vettura è qualcosa di eccezionale, perché tutti noi siamo influenzati sia tecnicamente sia artisticamente e copiamo o cambiamo secondo quella vettura. Mai nessuno è riuscito a imitarla o a copiarla. Arrivare a fare un prodotto, una creatività che ha quella forza, non credo di essere mai riuscito. Però ognuno di noi cerca nel programma della sua creatività di trovare sempre qualcosa che lo identifichi. Allora, io scelgo sempre aspetti logici, di carattere sia economica sia di semplicità. Il nostro viso è vecchio di millenni, abbiamo due occhi, un naso e una bocca, ma quante differenze di bellezza, di... Non è che ci metti due nasi, tre occhi. Nell'auto, nella forma, se vai nelle cose semplici, è il risultato migliore. Ovvio che per problemi di commerciali si va all'eccesso, al barocco, non sai più come fare queste forme per attrarre. Però io seguo la logica delle proporzioni.

0: che questo grande artista Ezio Gribaudo, mio amico che è mancato da poco, mi propose per festeggiare i 40 anni dell'attività di far fare una musica. E io, un po' imbarazzato, dissi: ma figurati se Morricone può dedicare del tempo per questa celebrazione.
1: Mi ricordo che fece il numero di telefono di Morricone e rispose lui in persona. E alla richiesta di mio padre di comporre una musica per l'automobile, lui rimase un po' interdetto e disse: ma io non l'ho mai fatto in tutta la vita. Ah, ma comunque la cosa mi incuriosisce, venitemi a trovare a Roma. E quindi partirono papà e Giorgetto per Roma.
0: Lui mi chiese che tipo di musica preferisse e io gli dissi: guarda, quando io faccio un progetto di un'automobile, molti chiedono, vogliono, indicano, mentre nella creatività bisogna essere liberi, senza costrizioni.
1: Mi ricordo che hanno portato dei libri, hanno portato dei filmati sull'automobile e lui, proprio con le mani, iniziò a fare dei suoni. Poi questi suoni si sono rivelati la colonna sonora che poi lui ha composto.

0: Nel DNA di Giugiaro c'è anche l'avventura. L'avventura è la paura di nulla, per cui per lui è tutta una sfida, sia da piccolo che col passare degli anni. Giorgetto tanto era sempre il capogita in tutte le gite che facevamo. Ovviamente affidandoci a lui, che era ed è spericolato, ci faceva passare nei posti più difficili, in percorsi più lunghi, in posti avventurosi.
1: Lui con uno zainetto mette 2 o 3 aranci e sale e galoppa su questo moto da trial sempre più sofisticata per arrivare a un certo punto della montagna, sedersi, gustare gli aranci e guardare la natura. A lui interessa la vista del mare in lontananza, interessa il silenzio della montagna, perché fondamentalmente è il suo luogo, sono i suoi ricordi.
2: Lui ci ha trasferito questo suo gusto per l'adrenalina, a cominciare da averci insegnato, a me e mio fratello, a guidare a 8-9 anni. Già ci metteva sulle gambe: no, prendi la macchina, il volante, vai, andiamo, facciamo. Quindi senz'altro, e poi la moto anche, non solo a mio fratello, l'ha insegnato anche a me ben presto, perché intorno a casa andavo già a 12 anni con una moto Suzuki.
3: La disciplina della moto

0: Secondo me è una sfida. È un uomo coraggioso che ha affrontato tutta la vita delle sfide, perché sai, quando tu vuoi fare una macchina che non l'ha fatta mai nessuno, da Chito ti danno tutti del pazzo e ti dicono che sbagli, e quindi tu sfidi quelle forze avverse che ti consigliano sempre di fare una cosa diversa di quella che tu vorresti fare.
1: Magari è un duro. Non so se aveva mai raccontato questa, che io ho saputo perché mi ha chiamato la sera tardissimo, che scendendo in motocicletta dalle sue montagne ha sbattuto la faccia in una pianta, gli sono caduti 3 denti, li ha raccolti, li ha messi in tasca e a mezzanotte era dal suo dentista per farsi rimettere, che non è una roba proprio da normale.
2: Ai miei compleanni non c'era mai perché coincideva sempre con il Salone di Tokyo. Però ricordo una volta che in occasione di un viaggio di lavoro che ho fatto con lui in Giappone, un giorno passiamo davanti a un parco giochi, io avevo 12 anni, ma era chiuso. E allora l'ha fatto aprire per me. Ci siamo divertiti moltissimo, ma le cose che abbiamo fatto di più sono state quelle proprio più paurose e più adrenaliniche.

io sono abile a rappresentare un volto, una situazione, ma non è che io voglio fare l'artista. Io ho passato la vita a fare un prodotto ingegneristico che è utile, ma che per quanto riguarda il mio sentire è diverso. È un lavoro, ma questo lavoro mi permette di avere collezionato quadri importanti e qui in questo piccolo studio c'è appunto quelli che io avrei voluto fare nella vita.

0: lui ha questa fortuna di avere una capacità pittorica incredibile, soprattutto nei quadri grandi. Non mi ricordo di aver visto ultimamente cose che non siano almeno 2 metri di altezza. Adesso l'idea che ha di dipingere in questa chiesa del 1200, che ovviamente col tempo ha perso tanti pezzi preziosi, si sono consumati eccetera, e lui piano piano la sta di nuovo facendo vivere.
1: Io penso che nel ritorno alla pittura ci sia l'umanità, l'inconscio, il divertimento, il voler creare un ponte con il proprio passato, con i propri avi, con la propria anima.
2: Per me, che ho vissuto da ragazzo in un piccolo centro dove c'erano più chiese che palazzi, l'oratorio, il prete, sei inevitabilmente da bambino preso da questo contesto religioso che ti entra dentro in modo particolare. Poi ovviamente quando si cresce tutto un po' prende un'altra dimensione, ma rimane questo primo contatto con questo mistero della vita.

0: Vengono i vicini a cena.
1: Vi consideriamo molto attraenti.
0: Oh no!
2: Wow! Che sta succedendo? Non mi aspettavo che andasse così.
3: Finalmente sei arrivato, Tano. 33 anni sono passati dall'ultima volta che ci siamo visti.
1: Lei entrerà in quell'aula di tribunale come testimone e può uscire come testimone, ma può entrarci come testimone e uscire come imputato.
4: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.
5: Tu e io sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare.
6: The Echo Chamber. Dal 10 settembre al cinema.
7: I reportage, le inchieste, la politica, filo rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
8: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso. Da martedì 15.

0: 10 settembre alle 21:20, Rai 3.
1: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
2: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Blu Notte, misteri dimenticati, prossimamente su Rai 3.
3: Prino ha una grande penisola e il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo a soli 1.299 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
5: Su DAZN hai tutti i big match. Guarda Inter-Napoli sabato alle 18 e Juventus-Milan domenica alle 20:45. Solo su DAZN.
6: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
10: Questo ristorante è bellissimo.
11: Unico, direi.
10: E da cosa lo capisci? Dal menù.
11: Acqua.
12: Dal servizio.
11: Acqua.
10: Dalla carta dei vini?
11: Acqua.
13: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.

0: Origin, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
2: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Chiediamo bonifiche urgenti, non vogliamo andare via da qua, la protesta dei cittadini di Airola dopo il maxi incendio all'impianto di smaltimento dei rifiuti. Stufo di attendere il proprio turno, torna con una pistola e ferisce a un piede il meccanico, la scena ripresa dalle telecamere dell'officina. Studentessa leccese di 24 anni,

0: investita sul lungomare di Napoli, è in gravi condizioni, il conducente dell'auto non si è fermato. Il TG itinerante fa tappa a Grottolella in Irpinia, zona di vini pregiati e della mela bianca tra Castelli, Santi e il Pasto della Salamandra. Luci a San Siro, Inter Napoli è la sfida tra le vincitrici degli ultimi quattro scudetti. Dubbio a metà campo tra Vergara e De Bruyne. In B alle 17:15 Ascoli Benevento, domani l'Avellino e la Juve Stabia. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, protesta partecipata dei cittadini ieri sera ad Airola dopo l'incendio del 31 agosto scorso all'impianto di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti. L'inviato Enzo Perone.
1: Ieri sera è proseguita nel cortile del comune di Airola un'assemblea pubblica iniziata nelle sale del Consiglio Comunale con una manifestazione di protesta dei comitati e ancora prima con un incontro con il presidente della regione Campania, Roberto Fico, che ha detto: ci metterò la faccia. Da lunedì scorso un incendio divampato nell'area industriale di Airola ha colpito un'azienda di smaltimento e stoccaggio di rifiuti, la Eco Energy, già sottoposta a 3 sequestri, l'ultimo nel giugno scorso.
2: Una nube di sostanze inquinanti, tra cui la diossina, si è dispersa nell'aria sforando anche i valori soglia, poi sono rientrati, ma le preoccupazioni sono fortissime sia per le ricadute sulla salute ma anche per la filiera zootecnica e quella agricola.
3: I nostri figli potranno respirarla ancora. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di risposte chiare, urgenti e degli interventi che bonifichino questa situazione e che ci permettano di restare qui, perché le persone che sono qui stasera vogliono restare qui, non vogliono andare via.
2: L'incendio è spento al 90%, non ancora domato, ci sono ancora i vigili del fuoco a intervenire e soprattutto ad effettuare i rilievi per poi notiziare l'autorità giudiziaria di Benevento per capire se si tratta di un rogo accidentale, colposo o doloso.
4: Chiediamo chiarezza, chiediamo notizie. Chiediamo che ci sia controllo e legalità sul territorio, chiediamo la protezione del territorio soprattutto e degli abitanti, chiediamo che ci sia una cura per l'ambiente che fino adesso non c'è stata.
0: Il meccanico ferito a colpi di pistola a Napoli da un cliente che non voleva attendere il proprio turno, ce ne parla Francesca Coppola.
5: Lunedì scorso eravate qui in officina, stavate lavorando, entra un cliente, poi cosa succede?
6: La sua richiesta con il mio collega, che è l'accettatore, era di mettere un perno alla cassa filtro, dove ovviamente lui, non essendo un meccanico, non una persona tecnica, aveva chiesto di aspettare i tempi tecnici dove si liberasse il meccanico per fare il lavoro. E lui non voleva attendere questi tempi. E diciamo, da lì dopo, la sua frase: ora vado a casa, prendo la pistola e ti sparo.
5: Michele è uno dei meccanici dell'officina Baldini di Napoli, mostra il segno lasciato dal proiettile esploso nella manciata di minuti di panico e follia che hanno portato al ferimento di un suo collega, Maurizio Del Gaudio. Quest'ultimo aveva avuto, l'avete sentito, la sventura di imbattersi in quel cliente che esigeva l'immediata riparazione del suo scooter. Nelle immagini delle telecamere interne la scena è ripresa da più angolazioni. Dopo le minacce a cui nessuno aveva creduto, l'uomo si allontana con lo scooter, pochi minuti dopo entra con il casco sulla testa, punta la pistola al volto del dipendente della Baldini, poi esplode, il colpo alle gambe. Poi la corsa al vecchio Pellegrini per Del Gaudio, ferito, viene medicato al piede, non è in pericolo di vita. Poco dopo l'aggressore, 42enne, si costituisce alla polizia, è in carcere, attende oggi la convalida del fermo. Ho temuto di morire, ha raccontato Maurizio Del Gaudio al suo avvocato Nicola Postiglione, che difende anche la società Baldini, tra le più grandi di Napoli.
7: Siete ancora scioccati, immagino.
6: È ovvio, ovviamente, è giusto così. Entra una persona, inizia a sparare in un luogo pubblico, in un'officina, tanti ragazzi, materiali infiammabili. Un colpo che può andare allo sbaraglio, cioè una situazione al dir poco surreale.
0: Ancora un incidente stradale sul lungomare di Napoli, una 24enne di Lecce è stata investita da un'auto pirata. Giorgio Saracino.
8: è stata investita nella notte in viale Anton Dorn, zona Lungomare di Napoli. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale del Mare dopo essere stata travolta da un'auto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e ora è caccia al pirata della strada. I fatti sono avvenuti intorno alle 23 di ieri. La ragazza era in compagnia di un gruppo di amici e stava attraversando la strada per raggiungere la villa comunale dal lato mare. Proprio al centro della strada l'impatto violentissimo con un veicolo che procedeva in direzione di Piazza della Repubblica. Il conducente non si è fermato, fuggendo a tutta velocità senza prestare i primi soccorsi. Immediato l'intervento del 118 che ha trasportato la giovane in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili per i rilievi e ascoltare i testimoni. Gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare la vettura e rintracciare il pirata della strada.
0: Le nostre interviste ai procuratori della Campania, oggi focus sulla corruzione elettorale con Pierpaolo Bruni a capo della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Claudio Pappaianni.
9: Dottor Bruni, il voto, la sua promessa, viene sempre più utilizzato nei reati di corruzione.
10: Non sempre il privato retribuisce il pubblico amministratore, il pubblico ufficiale attraverso la dazione di una somma di denaro, ma talvolta diciamo, tale retribuzione avviene attraverso diciamo così, la promessa di un pacchetto di voti in occasione delle tornate elettorali.
9: Ecco, come funziona in sostanza?
10: Un cittadino, che può essere un imprenditore o un soggetto che ha la disponibilità di un pacchetto di voti, mette a disposizione questo pacchetto di voti del candidato in occasione di tornate elettorali e ovviamente, diciamo, in cambio riceve l'impegno da parte del candidato, una volta eletto, di diciamo così, mettersi a disposizione di colui il quale ha procacciato questo pacchetto di voti.
9: È un fenomeno in crescita?
10: È un fenomeno ormai, diciamo, piuttosto consolidato da molti anni.
0: All'ospedale Ruggi di Salerno stoppa gli interventi non urgenti a causa della carenza di sangue e si rinnova l'appello a donare. Andrea Siano.
11: Uno viene a donare, fa qualcosa per se stesso, qualcosa per gli altri.
12: Quando arriviamo al centro trasfusionale dell'ospedale di Salerno ci sono già tanti donatori in sala e in attesa per compiere il gesto più semplice e utile che si possa fare quando c'è un'emergenza.
13: Cosa può aver determinato questa emergenza?
14: Queste ondate subentranti di calore costituiscono un input negativo alla donazione di sangue.
12: A Ruggi d'Aragona non ci sono sacche sufficienti per tutte le attività chirurgiche. Sospesi gli interventi d'elezione, si procede per ora solo con le operazioni urgenti. Al centro trasfusionale si può donare da lunedì al sabato dalle 8 alle 12. Servono pochi minuti per dare la continuità assistenziale a centinaia di pazienti.
13: Cosa l'ha spinta a donare il sangue?
11: Ma donare è come il volontariato, è una forma di volontariato, è un impegno per la collettività, ma non solo, anche personale.
12: Allo studio la possibilità di raggiungere i donatori con un camper nei quartieri di Salerno. Donare è gratuito e aiuta a fare prevenzione.
14: I donatori, soprattutto periodici, sono seguiti rutinariamente dal nostro centro.
0: Non si allenta la morsa del caldo, bollino giallo anche oggi a Napoli, dove si discute di interventi per i luoghi più assolati. Ci dice di più in diretta da Piazza Municipio Francesca Martelli.
15: Eh sì, qui in Piazza Municipio ci sono al momento 32 gradi, ma la temperatura percepita, quella che tiene conto anche del tasso di umidità in città, potrebbe arrivare fino a 37 gradi. C'è l'allerta per possibili nuove ondate di calore, segno del cambiamento climatico in corso. Allora intanto sentiamo le voci dei cittadini di Napoli alla ricerca di ombra. Questa ondata di calore prevista in questi giorni l'ha sentita?
16: Altro che. La sentiamo sulla pelle, signora.
17: Non c'è ombra, non ci sono alberi, questa non è praticabile, la villa comunale. Roma è piena di verde, piena dappertutto, qui non lo abbiamo.
15: Questo tema del cambiamento climatico, secondo lei finalmente sarà all'ordine del giorno?
18: Secondo me sì, soprattutto perché queste ultime settimane ho letto proprio di notizie, alla stazione di Garibaldi ci sono state temperature di 45-50 gradi. È impossibile questa cosa, non si può stare proprio per strada.
15: E non sempre i grandi progettisti, gli architetti, hanno tenuto conto del cambiamento climatico appunto nel progettare le città. A Napoli ci sono alcuni punti critici, Piazza Municipio, dove ci troviamo adesso, vedete le persone intorno a me che cercano l'ombra, stessa cosa Piazza Garibaldi. Allora sentiamo gli interventi a cui sta pensando il Comune di Napoli con l'intervista alla vice sindaca e poi linea a voi.
19: Noi stiamo preparando un programma che allestiremo, è il caso di dirlo, per la prossima stagione in particolare, che è un programma di interventi stagionali che sono rivolti alla mitigazione dell'ondata di calore.

0: con elementi ombreggianti, con una migliore diffusione dell'acqua e con elementi per esempio come gli emulsori che emettono vapore. In casi come questo o come Piazza Garibaldi, essendo questi dei grandi progetti urbani che sono stati realizzati da architetti riconosciuti, l'azione si svolgerà in dialogo naturalmente con i progettisti.
1: Presidio di Articolo 21 e CGIL davanti al centro di produzione RAI di Napoli a sostegno di Sigfrido Ranucci. Alessia Meloni.
2: Presidio per Report Sigfrido Ranucci e per la libertà di stampa del servizio pubblico davanti alla sede RAI di Napoli.
3: Report resti Report, massima libertà editoriale alla De Pasquale che è stata scelta, voluta dalla redazione di Report per condurre questa prossima edizione.
4: Il Freedom Act in Italia non è rispettato, le sanzioni arriveranno e l'Italia non si è adeguata ancora.
5: Solidarietà sicuramente a Sigfrido Ranucci, ma per difendere quello che è una battaglia più complessiva in questo paese, la libertà, l'informazione e il servizio pubblico che deve essere libero senza catenacci.
2: La manifestazione è stata organizzata da CGIL, Articolo 21 e Imbavagliati.
1: È il momento del nostro TG itinerante che oggi fa tappa a Grottolella in Irpinia. L'inviato Rino Genovese.
6: Benvenuti nel fascino della corte del Castello Macedonio, nel cuore del centro storico di Grottolella, dove stasera e fino a domani sera strade e piazze si animeranno per una delle manifestazioni più caratteristiche della provincia di Avellino, il Pasto della Salamandra. Festival internazionale di arte, cultura, teatro organizzato dagli straordinari ragazzi del Forum Giovanile. Ma perché avete scelto questo nome così strano, il Pasto della Salamandra?
7: Questo nome deriva dal fatto che la salamandra è un animale presente storicamente all'interno del nostro territorio e del Parco del Partenio, che purtroppo è un animale

0: popolata sin dalla preistoria, ambita per la sua posizione strategica, avvolta dallo spettacolo naturalistico del Parco regionale del Partenio, forse dal latino grutterola, piccola cavità. Grottolilla, il borgo nato attorno ad una piccola grotta. Una comunità fortemente caratterizzata dal rapporto con il suo territorio, a dare il benvenuto Re e Regina Albero, la porta dell'accoglienza che introduce nel centro storico. Vicoli e supportici attraversano il borgo, risalendo fino al castello. Fu sulla sommità del colle che i Longobardi eressero il castello a difesa dell'intera valle. Quello che diventerà il castello macedonio fu un perno del sistema di difesa medievale dei castelli, tre torri angolari cilindriche, quella orientale quadrata, una strategia difensiva perfetta. La chiesa madre custodisce le spoglie di San Vincenzo Martire e le reliquie di Santa Anastasia, la protettrice degli infermi, martirizzata dopo 13 supplizi. E le installazioni del maestro Giovanni Spiniello trasformano il centro storico in un museo a cielo aperto. La strada del cielo rappresenta la più antica dea campana, la dea Mefite, il collegamento tra la terra e il cielo, il passaggio dalle tenebre alla luce con i raggi del sole che attraversano la fenditura dell'installazione. E solo qui esiste l'albero dell'amore, la vita che affonda le sue radici nella terra, volgendo i suoi rami verso il cielo. Una storia secolare che la signora Lucia ha raccolto in migliaia di foto.
1: 100 anni di storia che ho raccolto in passato e quelle che ho fatte io fra amici e parenti.
0: Piazzetta da Vinci ci ricorda il grande rapporto di Grottolilla con la musica, paese d'adozione di Armando Gilli, il primo cantautore italiano della storia, di Mario da Vinci, il padre di Sal da Vinci, che qui è di casa. Terra fertilissima. Antico nome di Grottolilla era anche Gripta Castagnaria per la grande produzione di castagne. Uliveti, noccioleti, soprattutto distese di vigneti. Qui le cantine sono templi di vini pregiatissimi.
2: Siamo nell'areale di produzione del Fiano di Avellino DOCG, uno dei 4 DOCG della regione Campania.
0: Ma io vedo anche dei bellissimi grappoli di Aglianico.
2: Infatti siamo anche nell'areale di produzione dell'Irpini Aglianico DOP. E in modo particolare questo è un vitigno di Aglianichiello di Grottolilla, conosciuto e citato nei libri di viticoltura ed enologia dell'Ottocento.
0: Altra produzione d'eccellenza, la mela bianca di Grottolilla, detta anche Renette di Champagne, perché venne importata nell'Ottocento dai francesi che qui trovarono la stessa tipologia di terreno della regione Champagne in Francia. Ed ecco la tavolata del pasto della salamandra, il pasto di chi lotta per far vivere il proprio territorio.
3: Sì, infatti qui abbiamo i piatti tipici delle nostre nonne, realizzati con i grani antichi del cuore dell'Irpinia, come il classico fusillo grottolillese, fatto con il ragù di cotechino e il sugo ai tre pomodori.
0: Ma a Grottolilla abbiamo visto c'è anche la produzione della mela bianca di Grottolilla.
3: Sì, infatti il risotto alla mela, la classica crostata con la mela, il sidro di mele, biscottini alle mele, tutte le confetture con la mela classica di Grottolilla. Altri piatti della tradizione sono la marenna del contadino, una zuppa fatta con patate, fagiolini e arricchita con un profumo di sedano, la pizza con i carciofi e poi il cappello della Marchesa, che è una zuppa messa all'interno di una panella di pane.
0: Il pasto della salamandra, ancora prima che una festa, è un grande messaggio di resilienza.
4: Sì, noi dobbiamo ringraziare i nostri giovani che, nonostante la crisi delle aree interne e dello spopolamento delle aree interne, riescono ad organizzare manifestazioni come il pasto della salamandra e rimanendo a Grottolilla e lottando per il proprio futuro.
0: E allora quale migliore occasione per conoscere Grottolilla e la sua bellissima comunità che partecipare stasera o anche domani, fino a domani sera, al grande pasto della salamandra?

0: Via i teloni, torna visibile il murale di Maradona ai quartieri spagnoli. Federico Marconi.
1: La gente ha ripreso ad affollare largo Maradona, finalmente i teloni sono venuti giù, il murales può vedersi in tutta la sua bellezza, finalmente restaurato.
2: I lavori sono costati 150.000 euro, finanziati da dei privati, dopo un accordo con il comune. Verranno anche riorganizzate la viabilità e le attività presenti sul largo.
3: Per me è la prima volta, quindi non l'ho visto prima, ma mi piace molto.
4: Prima era bello, adesso diventerà bellissimo. Siamo qua per lui.
1: I lavori ancora non sono finiti, l'inaugurazione è prevista tra fine settembre e inizio ottobre, ma il murales è già tornato a splendere e potrà essere fruito anche di sera grazie a un nuovo sistema di illuminazione.
5: Viaggiamo un montone per la sera qua.
1: E il murales?
5: E mi aspettavo l'originale, però este sta quedando lindo.
1: Mi piace il nuovo largo?
6: Abbastanza.
7: Però mi piaceva più il vecchio,
8: era più originale.
2: Restauro o non restauro, i pensieri dei napoletani sono tutti rivolti a stasera per la partita contro l'Inter a Milano.
9: Dobbiamo vincere, se no già siamo in crisi.
0: E passiamo proprio a Inter-Napoli, le ultime con Alessio Aversa.
10: Una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente, e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide.
11: È quello che si aspetta Massimiliano Allegri oggi alle 18, quando Inter-Napoli riporterà alla ribalta la rivalità tra chi si è diviso gli ultimi 4 scudetti. Dopo Buongiorno e Marianucci, azzurri orfani anche di McTominay e Jovan.
10: Durante la stagione capitano gli infortuni, ora mancano 4 partite, manca Inter, poi manca Arsenal, poi Bologna e Fiorentina. Però dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 25 giorni, 26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni, quindi è meglio averli fermati ora per averli a disposizione appena rientriamo dalla sosta, che è la cosa più importante.
11: Pochi i dubbi di formazione rispetto al KO, con il Como, Alisson, Santos e Spinazzola dovrebbero prendere il posto di Lang e Olivera. A centrocampo Allegri ha l'imbarazzo della scelta fra Vergara e De Bruyne. Non è escluso però il cambio di modulo.
10: Non posso far giocare un altro e chiedere le cose che fa McTominay, quindi ci sarà un giocatore diverso tecnicamente in mezzo al campo.
0: È tutto, buona giornata.
12: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore.

0: Oi.
1: Sorpresa!
2: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
3: Che cosa disegni, amore?
4: La nostra casa.
5: La casa che cerchi è su casa.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: I mediatori di Washington arrivati a Mosca per vedere Putin, il Cremlino ordina uno stop di 3 giorni agli attacchi su Kiev durante gli incontri di Witkoff e Kushner con Zelensky. Mattarella a Merano, qui la vittoria della diplomazia e delle forze antifasciste, un modello internazionale di riconciliazione, non si è stranieri in casa propria. La Premier Meloni celebra la longevità del governo, tempi difficili ma non mollo, restano le distanze tra gli alleati, le opposizioni, solo propaganda, gli italiani pagano il conto. Grave sversamento di gasolio nel Naviglio Grande, la chiazza lunga 28 km raggiunge Milano, il rischio di danni ambientali, vigili del fuoco al lavoro per evitare contaminazioni. Alla mostra del cinema di Venezia il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni in concorso con il suo Succederà questa notte. Ma Lido è anche la giornata dei fratelli Gallagher per il documentario sugli Oasis. Buongiorno dal TG3 a Mosca, sono arrivati gli inviati di Washington, Witkoff e Kushner, è previsto un incontro con Putin e dopo una notte di raid sull'Ucraina il Cremlino ordina uno stop agli attacchi su Kiev per 3 giorni in vista dell'incontro dei mediatori americani con Zelensky. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Liana Mistretti.
1: È entrata nel vivo la visita a Mosca di Witkoff e Kushner e gli inviati di Trump sono arrivati in tarda mattinata e sono stati accolti in aeroporto dal negoziatore speciale di Putin, Dmitriev, che poi ha diffuso sui social delle fotografie e in una delle foto ha scritto benvenuti a Mosca, artefici della pace. Il Cremlino intanto ha fatto sapere che oggi incontreranno Putin e che Putin ha dato l'ordine di fermare gli attacchi sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi per i successivi 3 giorni. Witkoff e Kushner avevano già incontrato Putin lo scorso gennaio, lo vediamo in queste immagini di archivio, un colloquio molto importante. Putin stesso nei giorni scorsi ha detto di fidarsi degli uomini inviati da Trump. Gli ultimi colloqui tra Mosca e Kiev mediati dagli Stati Uniti risalgono invece allo scorso febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Iran. A commentare questa mattina il vice ministro degli esteri Ryabkov, che ha ricordato la posizione negoziale di Mosca, ovvero qualsiasi accordo dovrà basarsi sulla realtà sul campo. Ma allora andiamo a vedere la realtà sul campo e anche le notizie da Kiev, dove domani arriveranno gli inviati di Trump con Andrea Rustichelli.
2: Bombe e provocazioni da Mosca contro l'Ucraina, mentre la diplomazia di Washington avanza nuovi tentativi. Ieri l'attacco a Kiev contro la sede dell'intelligence, poi altre incursioni russe nelle aree di Odessa, Mykolaiv e Dnipropetrovsk. Qui sono morte almeno 4 persone, senza contare i feriti. La difesa ucraina ha intercettato solo una parte dei 167 droni lanciati dai russi, che hanno sparato anche dei missili balistici. Kiev aspetta domani gli inviati di Trump, l'immobiliarista Witkoff e il genero del presidente Kushner. I due finora non hanno raggiunto risultati tangibili. Il presidente Zelensky auspica colloqui costruttivi con i due americani per portare, dice, questa guerra a una conclusione. Ma teme

0: I sabotaggi di Mosca e mostrando queste immagini denuncia attacchi contro gli aeroporti della capitale ucraina dove domani Witkoff e Kushner dovrebbero atterrare. Dallo studio ovale Trump sostiene intanto che i suoi negoziatori hanno una proposta per la fine della guerra. Non è certo la prima volta che lo dice. Il presidente si compiace poi dei buoni rapporti con Putin e se ne fa garante. Non ha intenzione, afferma, di attaccare i paesi della NATO.
1: E di ricomposizione dei conflitti ha parlato oggi il capo dello Stato in visita in Alto Adige per l'anniversario dell'accordo di Parigi. Un modello di autonomia, ha detto Mattarella, raggiunto grazie alle forze politiche antifasciste e antinaziste. L'inviata Rita Cavallo.
2: La scelta lungimirante di trasformare una linea di confine segnata da un conflitto etnico in un luogo di collaborazione e incontro, di rispondere ai trasferimenti coatti voluti dal nazifascismo con la tutela delle minoranze e l'autonomia del territorio, è oggi l'eredità più preziosa dell'accordo De Gasperi-Gruber di 80 anni fa. Lo sottolinea il capo dello Stato, che a Merano riceve insieme al presidente austriaco van der Bellen la massima onorificenza della provincia di Bolzano.
3: Non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione.
2: Nelle ore in cui si aprono spiragli di intesa sul conflitto in Ucraina, è proprio questo modello di accordo diplomatico e politico ad essere stato citato più volte come ipotesi attuale anche per il Donbass. Quell'accordo fu la vittoria della diplomazia sulla forza.
3: Della prevalenza di quanti, società civili, forze politiche antifasciste, antinaziste, si adoperarono tenacemente fin dall'inizio per una soluzione pacifica e costruttiva.
2: Allora fu sancito un principio che poi entrò in Costituzione.
3: Non si è allogeni stranieri a casa propria.
2: La Repubblica italiana ha creduto da sempre nel valore delle autonomie come garanzia di democrazia, ricorda Mattarella, e come testimoniato anche dalla recente legge costituzionale in materia, un patrimonio prezioso per l'Italia e l'Europa.
1: I festeggiamenti per il record di longevità del governo Meloni, ieri il lungo discorso dal palco della Premier che rivendica il lavoro fatto in un clima ormai apertamente elettorale. Andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cavo.
4: Questa mattina visita lampo della Presidente del Consiglio a Policoro in Basilicata dopo la tromba d'aria dei giorni scorsi, un fuori programma dopo la festa di partito ieri a Bari per celebrare il governo, attenzione al territorio quindi, ma anche forse la conferma che è davvero iniziata la lunga corsa verso le elezioni. Qui al sud, ha detto oggi Meloni, PIL e occupazione crescono più della media nazionale. Nel comizio di ieri davanti al popolo di Fratelli d'Italia quasi niente politica estera, guerre, Trump, nessun nuovo annuncio sulla sicurezza, sulla quale ammette Meloni ci si aspetta di più, la rivendicazione delle politiche sull'immigrazione, ora le nostre proposte, dice, sono civiltà giuridica in Europa, poi l'attenzione sottolineata su imprese e famiglie, quanto al caro carburanti i prossimi provvedimenti saranno mirati, non possiamo, ha detto, continuare ad aiutare chi non ha bisogno o chi viene a fare benzina dalla Francia, è ancora una legge elettorale anti-ribaltoni che tanto, dice, piacciono alla sinistra e pur senza sbilanciarsi sulla data del voto e peraltro senza mai nominare Vannacci, l'impegno ad andare avanti per ripagare la fiducia dei cittadini. Allora sentiamo un passaggio del suo intervento di ieri.
5: A me non interessa che si dica che noi siamo stati il governo che è durato di più. Io voglio che si dica che c'è stato un momento in cui questa nazione ha smesso di rassegnarsi. Perché una generazione di italiani che non era la più ricca, che non era la più protetta, che non era la più titolata, ha deciso di spingersi oltre quello che gli altri consideravano possibile.
1: Ma le rivendicazioni di Meloni non bastano a distendere i toni tra gli alleati di coalizione, mentre le opposizioni attaccano. Non c'è nulla da festeggiare dalla Premier, uno schiaffo agli italiani. Sentiamo Stefano Galeotti.
6: Abbiamo tante cose da fare, ripetono all'unisono Salvini e Tajani, che mentre festeggiano da remoto la longevità del governo, tentano di allungargli la vita. Dopo settimane di scontri su tasse alle banche e politica estera, i due alleati litigiosi, pressati dalla concorrenza di Vannacci, fanno fronte comune sulla data del voto. Quella giusta, dicono, è l'autunno del 2027, respingendo così lo scenario di urne anticipate in primavera a cui starebbe invece lavorando Fratelli d'Italia, pur professando l'obiettivo di arrivare a fine legislatura. Molto dipenderà dall'esito delle trattative sulla legge elettorale, con l'ipotesi del ballottaggio che rimane sullo sfondo. Alla riforma del sistema di voto guarda anche il campo largo, alle prese con la definizione

0: programma unitario e con il nodo della leadership di coalizione ancora da sciogliere. Opposizioni unite sulle critiche alle celebrazioni del governo. La realtà presenterà il conto, il paese sta peggio di 4 anni fa, accusa la leader Dem Schlein. Per il 5 Stelle Conte, i festeggiamenti di Bari sono uno schiaffo ai tanti italiani in difficoltà.
1: Una premier che festeggia con il gasolio alle stelle, la sanità al collasso e un carrello della spesa rincarato del 30% negli ultimi 5 anni. Si facciano da parte.
0: Meloni festeggia la durata del governo, mentre gli italiani pagano il conto della sua propaganda, attacca VS.
2: È stato rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi. A quanto si apprende, l'ex parlamentare dei 5 Stelle, ricoverato da venerdì scorso in seguito ad un malore, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni si sarebbero aggravate durante il trasporto in ambulanza verso l'aeroporto. E torniamo in Italia. Un 23enne è stato rapito e tenuto in ostaggio in provincia di Bologna. La polizia ha arrestato 3 giovani, tra cui un minorenne, accusati di sequestro di persona aggravato a scopo di estorsione. Sentiamo Jacopo Ricca.
3: Il riscatto, nello zaino, con dentro qualche migliaio di euro e 1 chilo di hashish, è stato lasciato in questo campo. Tanto valeva la liberazione di un 23enne di Casalecchio, rapito e picchiato da una banda di giovanissimi qui a San Lazzaro di Savena, nel bolognese. A portarlo via, nella notte, 3 persone, una di loro ancora minorenne. Avevano organizzato tutto nei minimi dettagli. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane conosceva i suoi rapitori con cui aveva contratto un debito di droga per 16.000 euro.
4: Un mondo criminale che ha le proprie regole, per cui quando si ha un credito non si va dal legale a chiedere un decreto ingiuntivo, ma si passa a metodi più spicci e talvolta anche estremamente violenti.
3: Mentre era detenuto in un casolare di campagna, il giovane è stato picchiato più volte con il manico di un macete e convinto a chiamare prima la fidanzata e poi un amico per trattare un riscatto. Tutte le comunicazioni sono avvenute tramite un'app criptata, ma insieme ai ragazzi che si erano già rivolti alla polizia c'erano appunto gli investigatori. La richiesta iniziale di 26.000 euro, poi l'accordo per consegnare lo zaino in aperta campagna. Con loro però c'erano gli agenti della squadra mobile che hanno individuato l'auto dove si trovava la vittima e l'hanno liberata, arrestando subito uno dei rapitori. I complici sono stati bloccati poco dopo in un altro blitz.
2: A Milano, vigili del fuoco al lavoro lungo il Naviglio Grande per uno sversamento di gasolio. La chiazza lunga 28 chilometri ha raggiunto la darsena. Danni pesanti alla biodiversità. Paolo Pasi.
5: Ci è voluto l'antico ingegno di Leonardo da Vinci, ispiratore del sistema idraulico di chiuse, per arginare il pericolo che incombeva sui navigli milanesi, cuore della cosiddetta movida e per ore anche delle paure di un disastro ambientale. 28 chilometri di scia oleosa, gasolio e idrocarburi sversati ieri sera a Magenta da mano anonima e immessi nella rete fluviale della città. Dal nord-ovest fino ad arrivare a lambire il cuore dei navigli a sud di Milano e la Darsena, il vecchio porto fluviale attraversato un tempo dalle chiatte. Patrimonio fondamentale della città e l'allarme ha mobilitato i soccorsi, gli interventi di comune, protezione civile, vigili del fuoco. Lungo il percorso sono stati attrezzati livelli crescenti di barriere in grado di assorbire e assottigliare la chiazza scura che poi è stata fatta convergere sulla chiusa di ispirazione appunto leonardesca in via Conchetta. Operazioni di prosciugamento che dureranno ore in attesa di accertare cause e responsabili.
6: Ciò che è noto che sono idrocarburi e probabilmente si tratta di svasi appunto per il quale ci riteniamo parte lesa.
5: Una minima parte degli idrocarburi è riuscita ad arrivare in Darsena, ma il rischio di danni più gravi è stato ridimensionato. Non così per altre zone di valore ambientale, come l'area protetta del Parco del Ticino, il cui direttore denuncia danni pesanti per la fauna ittica.
2: Nessuna tregua ai distributori di carburante. Oggi giorno di nuovi rialzi e nuovi record. In città i self-service la benzina tocca 2,05 euro. Il diesel sfonda anche quota 2,15 euro al litro, nonostante lo sconto sulle accise. E come sempre va ancora peggio in autostrada, dove il gasolio ormai in media sfiora addirittura 2,22 euro. Al forum economico di Cernobbio oggi sotto i riflettori c'è Roberto Vannacci, la sua è una retorica fascista, attacca il senatore a vita Mario Monti. L'inviato è Stefano Marcucci.
7: Sul lago di Como sbarcano i nuovi esponenti del sovranismo europeo, a partire dall'ex generale Vannacci. L'attacco a Bruxelles è a tutto campo. Vannacci parla di una politica industriale sbagliata e incoerente, boccia il Green Deal e sulla difesa dice no all'esercito comune.
8: Il mio incubo e vedere partire.

0: sentire un giorno magari le mie figlie in battaglia con un comandante che si chiami Macron o ancora peggio von der Leyen.
1: Reazione fredda dalla platea, argomenti simili a quelli usati dal francese Jordan Bardella, che però precisa: Vannacci,
2: ma fidelità va,
1: la mia lealtà va a Matteo Salvini. L'ex generale torna anche sulle inchieste sul suo partito, accuse ridicole, me ne frego, dice con una citazione d'annunziana che però richiama i toni squadristi, come nota, contrattaccando Mario Monti, lui molto applaudito.
3: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: La difesa dell'Unione tocca ad Antonio Costa, non è affatto in declino, dice il presidente del Consiglio europeo, mentre continuano le polemiche sullo spazio concesso dall'Ambrosetti al segretario di Futuro Nazionale. Il forum sta diventando vannacciano?
4: Ma no, siamo totalmente convinti che serve aprirsi al dialogo, al confronto.
5: Tra oggi e domani oltre 27 milioni di veicoli saranno in viaggio per il controesodo estivo, ancora all'insegna del grande caldo, tre le città con bollino arancione, Bari, Brescia e Campobasso. Temperature che in alcune località sfiorano ancora i 40 gradi, ma da metà settimana è previsto un cambio di rotta con un calo delle temperature. E ora la mostra del cinema di Venezia. Oggi è il giorno del ritorno in concorso di Nanni Moretti, ma c'è grande attesa anche per il documentario sugli Oasis. Andiamo in diretta, la nostra inviata Anna Frangione.
6: Buongiorno dalla mostra del cinema di Venezia. Poco fa la sala stampa ha fatto un applauso molto caloroso per il regista Nanni Moretti, che torna qui a Venezia con un nuovo film dopo 37 anni. Succederà questa notte, protagonisti Louis Garrel e Jasmine Trinca, tratto dalla raccolta di racconti di Ascol Nevo. Lo vediamo nelle immagini, ecco Nanni Moretti che abbiamo appunto incontrato qui al Lido questa mattina. È un film molto atteso, come dicevi, come sono attesi anche gli Oasis. Sono arrivati poco fa, perché terranno tra poco la conferenza stampa, i fratelli Liam e Noel. Il documentario, ecco, li vediamo nelle immagini, il documentario racconta la loro reunion dopo più di 20 anni di distanza, 12 concerti in 3 continenti, e c'è attesa anche per Robert Pattinson, che porta qui il film Prime Time, e lo vediamo nel nostro servizio.
7: Guardi la televisione? Allora c'è qualcosa che dovresti sapere.
6: La TV Verità può diventare il luogo dove fare giustizia? È l'interrogativo di Prime Time, in concorso con protagonista Robert Pattinson, che è anche tra i produttori. Il film di Lance Oppenheim parla di una delle trasmissioni più controverse della TV americana, in onda dal 2004 al 2007 su NBC, To Catch a Predator, attori che diventano esche per trovare presunti predatori sessuali e pedofili attirati in case presidiate dalle telecamere. Pattinson e il giornalista Chris Hanson, conduttore insieme a giustiziere. I'd never had that experience before where... Non avevo mai provato nulla di simile, volevo che questa parte fosse perfetta, racconta Robert Pattinson. Mano a mano che facevamo le ricerche sullo show, era chiaro che lui fosse il personaggio da imitare, una parte irresistibile.
7: Ti rendi conto di che impressione avranno di te?
6: Penso che lo show sia un incredibile mix di verità e finzione, dice il regista.
7: Io sono Chris Hanson.
6: C'era qualcosa di elettrizzante, dice Pattinson, nella sceneggiatura. Io lo show l'ho visto quando ero più giovane ed era magnetico. È

0: Tutto ok?
1: Dovresti aggiustare il rubinetto, eh?
2: Beh.
1: Se mi date i ferri, lo aggiusto io.
0: I ferri?
2: La
1: chiave inglese, la tiro.
2: Ma guarda, magari, anzi, sarebbe anche bello, magari, se voi rimaneste a pranzo per ringraziare.
1: No, grazie, mannaggia io.
2: No, veramente, guarda. No, io faccio una pasta al tonno che è fenomenale. Mi dovete credere, metto un po' di pangrattato, un po' di limone, scorzo delle limone.
0: Ah, sì, è buonissima.
1: Vabbè, però poco che sono a dorma.
2: Wow. Guarda, stavolta è venuta proprio speciale, devo dire la verità. A te ti è piaciuta, no?
1: Bravo, lo ammetto. Era buono veramente.
2: Era buono.
1: Però avevo detto un piattino, Hai fatto un piatto esagerato.
2: No, ma infatti proprio per premiarti del fatto che l'hai finita tutta, che non avevo dubbi, ti voglio insegnare un passo di danza. Ti voglio insegnare un ballo.
1: A me?
2: A te. Allora, tu devi partire praticamente dal bacino, che deve girare in senso orario, poi mette mano a pinza.
1: A chi?
2: Le devi chiudere e a cominciare a fare così.
1: Chiamo in inglese.
2: E comincia a fare... Tata, wattella, che scialappa, sciarapalletta,
1: passa,
2: che le dice.
0: Uguale a Mimmo.
1: Uva.
2: Ecco, ma Mimmo, giustamente andato.
1: Perché... Mimmo...
2: Ah, Mimmo...
0: È tranquillo.
2: No, Mimmo è tranquillo. Sta un po' trattenuto. Cioè, poi gli vogliamo bene proprio per questo, perché un po' è riservato, cosa. Io l'ho detto cosa potrebbe essere che potrebbe aiutare un attimo a sbloccare questa situazione.
0: Guarda che non gli serve quello.
2: Però, ma infatti non sto dicendo che gli serve quello. Sto dicendo che semplicemente potrebbe essere la soluzione.
0: Ti ho detto che no, ma la smetti.
1: La sciaraballo.

0: Bella sta veranda, eh?
1: Fatto tutto tuo figlio.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Sai che c'avevo un amico come Mirko all'università?
1: Un cazzone.
0: Cazzone, ma dai. È giovane, almeno se l'è goduta, va?
1: Le posso fare una domanda?
0: Certo.
1: Ma Mimmo è così chiuso pure a casa?
0: C'è un po'... Sì, un pochino, va? Ma lo devi capire, eh?
1: Com'è la pensione?

0: Non so come rispondere. Sensazione, sai, di vuoto. Forse come quando stai all'università. Nel
1: In che senso?
0: senso che cioè, alla fine poi non sai che fare, capito?
1: Ah beh, sì. Allora sì, è vero, lo capisco, è strano.
0: Tu sei già laureata?
1: Quasi.
0: Già sai quello che fare dopo?
1: Veramente no, non ho programmi per il futuro, no.
0: No, ci devi pensare invece, sai? Perché il problema è questo di voi giovani. Non avete mai programmi, non pensate mai al futuro, invece bisogna pensarci. Dovete lavorare come ho fatto io. Non è che vi laureate, vieni a lavorare con me.
1: Capito, lo capisco adesso, Mimmo.

0: Ciao Pa, come stai?
1: No, no, io tutto bene. No, no, no, non mi servono i soldi, Pa. T'ho chiamato perché volevo sentirti.
2: Mimmo, va.
3: Scusa Riccardo, ma il lavoro è stato terribile proprio oggi.
2: Lavoro e lavoro.
3: Ma stai andando via?
2: Sto andando via, Mimmo.
3: Lo so, faccio un caffè.
2: Oh,
3: per il viaggio, così stai sveglio. Non ci metto niente. Buongiorno, Daccia. Non è mia.
2: Questo, colpo del lavandino.
3: Te l'ho detto, devo chiamare l'idraulico.
2: No, no, già fatto, sistemato tutto. Ma già fatti. Ah, ho controllato pure le carte, le spese, condominio, pigione, luce, acqua, gas, insomma. Paghiamo effettivamente di più,
3: Di più?
2: Sì.
3: Grazie, papà.
2: Grazie a chi, Mimmo? Guarda, guarda una personcina tanto a moda,
3: Sì, sì. Sì. Dimmi tu.
2: Va.
3: E dice ti piace?

0: E vabbè, non vado proprio perché...
1: Aspetta, aspetta, aspetta.
0: Che?
1: No, ti volevo dire una cosa.
0: Nish.
1: Ho parlato con mamma qualche giorno fa. È sta cosa che piangi.
0: Ah? Eh?
1: Lo piangi, papà?
0: Iagna. Iagna.

0: Non ho lavorato oggi. Vabbè. Io non ti voglio vedere piangere.
1: Sto bene. Io non sto bene. Oh, però non... Ma sì, magari non mi farei occupare. Io voglio bene tu. Ma sì, magari tu ti preoccupi. Fai preoccupare a me, che pensa a te che ti preoccupi.
0: Papà,
1: Giustamente, non ti faccio poco.
0: papà, ma che stai dicendo?
1: Non so, Mimmo, non so, non sono abituato a parlare, no? Non sono abituato a parlare, capito? Non lo so, no? Se è una cosa indica, non...
0: Papà.

0: C'è di qua stasera.
1: Sì. Ciao! Mi sei tornato? Ho preso il sushi.
0: Ah, buono. Sushi.
2: Ciao, un brindisi.
3: Alla gioventù,
2: no.
3: A voi!
2: Allo sciaraballa.
4: Sciaraballa.
2: Allo sciaraballa.
3: Dove sta lui? Sempre
2: auguri.
3: Auguri.
5: Auguri. Auguri allo sciaraballa.
2: Bravo.
0: Forza, aiutami.
2: Forza.
5: Ma che fai? No.
2: Via,
5: non voglio venire.
2: Forza. Un sciaraballa vola vola ne fa. Tu non c'eri alla lezione. Allora, no, ma mo guardi, pari subito.
1: Sì, sì, sì. Allora,
2: che ho fatto sta cosa? Era così, non ricordo che era fatto
3: era
2: così. Dai, forza. Allora, ti metto, importante anche il bacino.
3: Fammi capire, il bacino è poco c'è. Poco c'è.
2: Oh.
3: Che stai, un passarino? Non stai.

0: Gatas at ang itlog ay pagkain pampalusog. Ang saging at papaya ay pagkain pampaganda.
1: Come senti un rumore buttati a terra.
2: Un rumore.
3: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
4: Chi sei?
3: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
5: Quando si spara, non si parla.
6: Fate molto male a ridere.
7: Arrivederci, amico.
3: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, Giù la testa. Questa sera alle 21:20, Rai 3.
8: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
9: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.
10: Pubblicità.
11: Che cosa disegni, amore?
12: La nostra casa.
13: La casa che cerchi è su casa.it.
14: Guardate il nostro futuro.
15: Una risaia.
14: Assaggiate.
16: Crispis di riso per un effetto extra crunchy. Che idea le riso frolle.

0: Riso frolle Balocco. Fate i buoni.
1: Back to Euronics. Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Samsung Galaxy S26 da 256 giga a 729 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
6: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
7: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
8: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
2: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato, cantautori. Rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 euro.
9: Oi.
10: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.

0: Qatar incontreranno Putin, che accoglie proposta di Zelensky e ordina tregua di 3 giorni da mezzanotte. Domani saranno a Kiev. Apprensione per Alessandro Di Battista, operato a Cuba, slitta rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era atteso a Roma in giornata, poi l'improvviso cambio di programma. Venezia, dopo 37 anni, torna al festival Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesa dei fan per gli Oasis, che presentano il documentario che racconta il tour che li ha riportati insieme sul palco. Buonasera dal TG3. In primo piano l'addolorato appello del padre di Lorena, l'ultima vittima di femminicidio, gettata giù da un cavalcavia lungo la 1 dall'ex fidanzato che non accettava la fine della relazione. Le istituzioni facciano di più, le sue parole, la politica sia unita contro la violenza sulle donne. Partiamo da qui con il servizio di Jacopo Ricca.
1: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
2: Lo strazio di un padre, quello di Lorena Isceri, è l'ennesimo appello perché si faccia di più per fermare i femminicidi. Sua figlia è morta su un viadotto della 1. A gettarla di sotto, dopo averla rapita davanti a casa a Firenze, nascosta nel bagagliaio dell'auto il suo ex, Federico Vella. Quando la polizia, chiamata dalla stessa Lorena, ha raggiunto la piazzola all'altezza di Barberino, anche lui si è buttato. Le fascette trovate nell'auto e la modalità del rapimento sembrano confermare l'ipotesi che Vella avesse programmato il femminicidio. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo dei due per capire come sia morta la donna.
1: Con lei in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
2: Nella lettera il padre di Lorena si rivolge al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni, che raccoglie l'appello. Ogni donna che viene uccisa è una sconfitta per tutti, scrive sui social e promette: continueremo a fare la nostra parte fino in fondo. La richiesta di Franco è precisa.
1: Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane.
0: Appello a cui, lo sentivamo, ha risposto la Presidente del Consiglio Meloni. Continueremo a lavorare, scrive in un post in nome di Lorena e di tutte le altre vittime. Reazioni arrivano da tutte le forze politiche. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
3: Eh sì, l'appello toccante del padre di Lorena ha trovato subito una risposta da parte della politica. La Presidente del Consiglio, ma anche esponenti di entrambi gli schieramenti, delle varie forze politiche, si sono detti particolarmente colpiti da questa vicenda. Meloni nel suo post di social ha ricordato anche quanto è stato fatto nel corso di questa legislatura proprio per combattere la violenza sulle donne, ma ha anche ammesso: quello che è accaduto è una sconfitta per tutti, dobbiamo fare di più. È subito pronta a collaborare, si è detta ancora una volta al segretario del PD Schlein, che tra l'altro in questi mesi proprio aveva avviato il confronto e il dialogo con Meloni, che ha portato tra l'altro proprio all'introduzione dello specifico reato di femminicidio. Ma dicevamo, dello stesso tenore anche le dichiarazioni e le valutazioni degli altri esponenti delle varie forze politiche. Meloni, che tra l'altro aveva citato proprio il caso di Lorena ieri nel comizio, la festa dei Fratelli d'Italia a Bari, per prendere le distanze da Vannacci, da lei però mai nominato neanche una volta, proprio a proposito del femminicidio. Al generale aveva detto: il reato di femminicidio esiste e come. Meloni, che non sembra al momento preoccupata dell'ascesa nei sondaggi di Futuro Nazionale, che però resta motivo di apprensione per il centrodestra, non soltanto per Lega e Forza Italia, che sembrano finora il più direttamente penalizzate. Vannacci, che è stato oggi protagonista anche al Forum Ambrosetti di Cernobbio, ed è stato attaccato dai leader dell'opposizione. Allora, l'inviato a Cernobbio Stefano Marcucci e poi il confronto politico con Stefano Galeotti.
4: Nazionalisti contro europeisti. Lo scontro va in scena sulle sponde del lago di Como, dove sbarcano gli esponenti di estrema destra, il francese Jordan Bardella e Roberto Vannacci. L'ex generale attacca l'Unione Europea su tutti i fronti, dal Green Deal all'industria, dalla difesa comune all'Ucraina.
5: Non tutti scalpitano per integrarsi nell'Unione Europea. Ci sarà un motivo.
4: Fredda l'accoglienza della platea. Vannacci definisce ridicole le accuse di voler rifondare il partito fascista. Delle inchieste me ne frego, dice, citando D'Annunzio, passaggio nel quale al forum però molti avvertono toni squadristi. Tra questi il professor Monti, che strappa

0: strappa applausi alla platea facendo il controcanto all'ex generale, accusando il programma di Futuro Nazionale di violare la Costituzione.
1: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
0: Restano accese dunque le polemiche e le accuse al Forum Ambrosetti per aver concesso una passerella a Vannacci. Il Forum sta diventando vannacciano?
2: Ma no, siamo totalmente convinti che serve aprirsi al dialogo, al confronto.
3: Fratelli d'Italia rilancia le celebrazioni di Bari, avvio di una campagna elettorale su cui incombe l'ombra di Vannacci. Forza Italia e Lega temono il sorpasso e puntano ad arrivare alla scadenza della legislatura. I meloniani pensano invece al voto in primavera, ma mai con Futuro Nazionale, ribadiscono da Cernobbio.
4: Una persona che parla bene di Putin non può essere un alleato di questo governo.
3: Un pezzo di quel programma prevede espulsioni e rimpatri di massa dei migranti, tema sensibile per il partito della Premier, che rivendica la propria linea.
5: La remigrazione è uno slogan senza senso, mentre invece, come dire, il governo, anche severo, dell'immigrazione è un obiettivo, ed è un obiettivo che adesso è sempre più alla portata.
3: Sulla competizione a destra si concentrano le critiche delle opposizioni. Dal convegno sull'economia di pace alternativo al Forum Ambrosetti, Schlein si rivolge direttamente all'ex generale. Vada a Dongo per ricordarsi come è finito il fascismo, poi l'attacco all'esecutivo. Vannacci dice le stesse cose che dicevano Salvini e Meloni prima di andare al governo. Abbiamo visto dove portano quelle idee.
6: 4 anni dopo, a stare peggio portano, perché abbiamo un'economia che è ferma, abbiamo la crescita zero nonostante gli investimenti del PNRR. Davanti a tutto questo, cosa ha fatto il governo se non propaganda in questi anni?
3: Meloni si dice brava da sola, gli italiani conoscono la realtà, l'affondo dei 5 Stelle, mentre Calenda contesta la presenza di Vannacci a Cernobbio, passerella assurda, dice, offerta da una lobby di irresponsabili.
7: La Repubblica e le autonomie hanno saputo contrapporsi al fascismo. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, poi l'appello ai giovani a costruire tempi nuovi senza dimenticare le radici. Il Capo dello Stato è intervenuto a Trento alla cerimonia per gli 80 anni dell'Accordo di Parigi. Allora ci colleghiamo con la nostra inviata, Rita Cavallo.
8: Il Presidente Mattarella ha appena lasciato Trento dopo un intervento applauditissimo in cui ha ricordato gli 80 anni del trattato dell'autonomia di questi territori, che coincidono ovviamente con gli 80 anni della nostra Repubblica. Trentino, patria di Alcide De Gasperi, firmatario di questo accordo e padre della Repubblica, dunque ancora una volta Mattarella ha sottolineato come le autonomie siano fondamentali nel quadro della nostra Repubblica fin dalla sua nascita, e dunque il rifiuto di odiose discriminazioni in base alle appartenenze linguistiche o culturale. La Repubblica, ha detto Mattarella, è aperta al futuro contro il centralismo della dittatura. Poi in questa terra di confine, ha ricordato le parole di Papa Leone XIV, le persone vengono prima dei confini e delle istituzioni, dunque nel rispetto di quei valori di solidarietà, pace, tutela dei diritti e dialogo, che sono i valori fondanti della nostra Repubblica, e lo sono, lo erano già nell'intenzione di De Gasperi, i valori fondanti dell'Europa come freno a sovranismi e rinascenti nazionalismi. Di Europa e di autonomia Mattarella aveva parlato anche questa mattina a Merano, vediamolo nel servizio che abbiamo preparato. L'accordo che Italia e Austria firmarono 80 anni fa non è solo un passaggio fondamentale per la storia dell'autonomia del Sud Tirolo, ma un esempio di politica coraggiosa che all'indomani del secondo conflitto mondiale aveva già in sé il seme del grande progetto europeo: integrazione, tutela delle minoranze, coabitazione pacifica e duratura nelle zone di confine.
9: Non un banale compromesso, bensì un modello che tuttora viene invocato in Europa in situazioni di difficile composizione.
8: Il presidente Mattarella ripercorre la condizione delle minoranze costrette prima della guerra a lasciare questo territorio dal regime in una sorta di emigrazione coatta.
9: Di gravi politiche etniche forzate da parte del fascismo e del nazismo.
8: Eppure l'eredità più preziosa di quella scelta, che nel corso di decenni ha portato all'attuale autonomia delle province di Trento e Bolzano, è proprio nella comune adesione all'Unione Europea, quello spazio di libertà, diritti e dialogo la cui centralità il Presidente richiama anche oggi, mentre riceve a Merano la massima onorificenza insieme al Presidente austriaco Van der Bellen. Una scelta, quella europea, che sancisce il rifiuto delle ideologie totalitarie del Novecento.
9: In questa prospettiva, i confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
7: Le notizie dall'estero: nel Regno Unito centinaia di manifestanti vestiti di nero a volto coperto hanno bloccato per ore il traffico del porto di Dover, il più importante del paese, la protesta contro l'immigrazione irregolare. Lucia Sgueglia.
10: Sono apparsi all'improvviso, tutti vestiti di nero, sotto le bianche scogliere. Un simbolo patriottico, ma soprattutto il confine con l'Europa continentale. Centinaia di uomini col passamontagna hanno bloccato il traffico nel porto di Dover, nel Kent, per alcune ore, al grido di «fermate le barche». Quelle dei richiedenti asilo che arrivano sulla costa sud dell'Inghilterra dalla Francia attraverso il canale della Manica, da anni cavallo di battaglia dell'estrema destra britannica. Una protesta non autorizzata, senza sigle né bandiere, ma la polizia li ha lasciati sfilare indisturbati. Un raduno spontaneo, sostiene questo blogger simpatizzante al seguito.
11: Patriot platform right behind us.
10: Ma dietro ci sarebbe la Patriot Platform, un'organizzazione nazionalista che riunisce gruppi anti-immigrati, fondata da Danny Tomo, che sui social si definisce cristiano devoto, padre orgoglioso, difensore della fede e della patria. Non si può protestare in piazza a volto coperto, il commento sibillino di Nigel Farage, leader del partito trumpiano Reform UK, ora sotto accusa per lo scandalo finanziamenti, che proprio ieri ha firmato un'intesa anti-migranti col francese Bardellat per fermare gli attraversamenti della Manica in caso di vittoria elettorale. Quegli sbarchi che, secondo il governo, sono però diminuiti del 40% rispetto all'anno scorso, grazie a maggiori controlli e collaborazione con Parigi.
7: Domani le elezioni regionali in Sassonia, svettare nei sondaggi l'estrema destra dell'AfD. Seguiamo la corrispondente Barbara Gruden.
12: Chi vuole l'inclusione per tutti ignora la realtà. Ci sono bambini che hanno bisogno di un sostegno supplementare e lo riceveranno anche con l'AfD. Classi differenziali per le persone con disabilità, abolizione dell'obbligo scolastico, introduzione dell'istruzione parentale. Ulrich Siegmund, candidato presidente di AfD in Sassonia-Anhalt, non teme di sbandierare le idee anche più controverse, che sembrano avere il sostegno di oltre il 40% degli elettori, come la remigrazione. Anche se in quella che è la regione più povera e più vecchia di tutta la Germania, già oggi il 20% dei medici proviene da fuori Europa. E con il nuovo corso di AfD si rischia di non coprire almeno 40.000 posti di lavoro essenziali. Contro l'estrema destra si mobilitano la Chiesa, mette a rischio la tenuta della società, ma anche gli economisti e il cancelliere Merz attacca. Non lasciamo che l'AfD distrugga il paese con le sue parole. La Germania prospera grazie all'Europa e al suo mercato interno. I suoi cristiano-democratici potrebbero ottenere però solo il 20% dei consensi e lui è il cancelliere meno amato della storia. Tanto che le due uniche apparizioni in campagna elettorale sono state blindatissime, come per questa visita una bioraffineria d'avanguardia, ad accompagnarlo solo i cecchini e la stampa.
7: La guerra in Ucraina: sono arrivati a Mosca i mediatori degli Stati Uniti Witkoff e Kushner. Poco fa è iniziato l'incontro con Putin, ci aggiorna in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
13: È iniziato da poco al Cremlino l'incontro tra Putin e gli inviati di Trump Witkoff e Kushner, che sono arrivati oggi a Mosca, accolti all'aeroporto dal negoziatore di Putin Dmitriev. Putin all'inizio dell'incontro ha subito detto: è una situazione molto difficile quella che dobbiamo affrontare oggi in questi negoziati, e poi ha ringraziato Trump. L'arrivo, dicevamo, accolti da Dmitriev, poi un pranzo di lavoro e nel pomeriggio l'annuncio di Putin di una tregua di 3 giorni a partire dalla mezzanotte di oggi. Domani i negoziatori si recheranno per la prima volta a Kiev. Zelensky ha fatto sapere di avere parlato con Witkoff. Rispetteremo la tregua, siamo pronti a un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Gli ultimi colloqui tra gli inviati di Trump e Putin a Mosca erano avvenuti lo scorso gennaio. Putin nei giorni scorsi aveva fatto un'apertura dicendo che c'è la possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina. Dal Ministero degli Esteri ricordano che la condizione base è che venga rispettata la realtà sul campo. Linea a voi.
7: E noi ci spostiamo sull'altro fronte di guerra. Resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti fanno sapere di aver colpito 3 petroliere iraniane. Andiamo a New York dall'inviata Rai Marzia De Giuli.
14: In questo fine settimana in cui Trump finora tace, sono Hegseth, il capo del Pentagono, e Cooper, il capo del comando centrale, a tuonare contro l'Iran. Se sparate contro le nostre navi, dicono noi...

Poi azzereremo, distruggeremo tutte le vostre petroliere. E questo arriva dopo le immagini che state vedendo di tre petroliere iraniane colpite dall'esercito americano. Due, dice il comando centrale, messe fuori uso a Karg, quindi l'isola strategica nello stretto di Hormuz, l'altra a est nello stretto, e una terza che era scarica, distrutta completamente dopo che, chiarisce il comando centrale, abbiamo dato ordine all'equipaggio di abbandonare la nave. Non ci sono feriti neanche fra gli americani e dunque tutto questo lo ricordiamo dopo la campagna di isolamento finanziario e anche l'azzeramento del traffico di petrolio lanciata da Washington nello stretto di Hormuz per stritolare, dice economicamente, Teheran.

0: La situazione è molto delicata. Le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle sarebbero improvvisamente peggiorate durante il trasferimento dall'ospedale all'aereo, volo coperto dall'assicurazione perché Di Battista ha rifiutato quello di Stato, che lo avrebbe riaccompagnato a Roma assieme al team di esperti partiti dal Policlinico Gemelli. Rientrato in ospedale è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Alle prese con un reportage sulle condizioni di Cuba strangolata dall'embargo americano, Di Battista era stato colto da malore il 28 agosto dopo giorni di violenti mal di testa. Per l'ex anima ribelle del Movimento delle Origini, pupillo di Grillo e Casaleggio, che pur abbandonando le aule parlamentari non aveva dismesso l'impegno civile, era subito scattato il ricovero. Prima a Santa Clara, dove era arrivato privo di conoscenza, poi a L'Avana per accertamenti. Il suo caso ha suscitato un'onda bipartisan di sostegno dalla politica, ma non soltanto. La sua risposta era stata: torno presto.
1: Questo è il meccanismo. E diceva bene.
2: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli Epstein Files con l'ipotesi di violenza sessuale, indagine eseguita all'esposto dell'associazione Differenza Donna, che chiede di fare chiarezza sugli italiani coinvolti. Riccardo Porcu.
3: Sono milioni di file, mail, foto, incontri e appuntamenti. Entrare nel mondo degli Epstein file non è semplice, serve una guida, non bastano solo le parole chiave. A una ricerca superficiale l'Italia sembrerebbe solo un luogo per le vacanze. 3.000 riferimenti nei documenti finora pubblicati, biglietti aerei per Milano, un soggiorno a Capri o a Roma. I traffici sessuali e il sistema di affari e sfruttamento dell'imprenditore pedofilo potrebbero però aver coinvolto anche diverse città italiane e nostri connazionali. Per quest'ora la Procura di Roma vuole andare a fondo, aprendo un fascicolo per violenza sessuale, già inviata una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per avere accesso a tutta la documentazione, compresi gli atti secretati. Tutto nato da un esposto presentato lo scorso marzo dall'Associazione Differenza Donna.
4: Gli elementi più interessanti che noi abbiamo trovato all'interno degli Epstein File sono la sistematicità per l'organizzazione degli incontri. Questo significa che non sono stati rapporti occasionali.
3: Da anni l'associazione si batte per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, la stessa che emerge in migliaia di file americani.
4: Hanno dimostrato un sistema veramente atroce di violenza sistemiche compiute nei confronti di bambine e di donne. È impossibile decostruire una cultura di misoginia e di violenza di genere se noi abbiamo ai vertici chi invece organizza in maniera sistemica queste forme di violenza.
2: Furono 8 le donne uccise intorno a Modena nell'arco di un decennio senza alcun colpevole individuato, un cold case che dopo 30 anni potrebbe riaprirsi. Maria Chiara Grandis.
5: Sono 9 mesi che io non vivo per mia figlia, guardi. Per trovare l'assassino di Monica.
6: Raccontava così il suo tormento Romana Caselli, la madre di Monica Abate, una delle 8 giovani donne uccise a Modena e provincia fra l'85 e il 95. Prima di lei Giovanna Marchetti, Donatella Guerra, Marina Balboni, Claudia Santachiara, Fabiana Zuccarini, Anna Abruzzese, Anna Maria Palermo. E dopo l'istanza presentata dalla legale della famiglia di quest'ultima, ora sembra che le indagini possano riaprirsi davvero per analizzare i reperti di allora con le tecniche di oggi.
7: Noi abbiamo un coltello insanguinato ritrovato vicino Donatella Guerra, abbiamo 3 capelli ritrovati nella mano sinistra di Claudia Santachiara. Abbiamo un sasso imbrattato di materiale ematico ritrovato vicino a Anna Maria Palermo. Degli indumenti che sicuramente, se analizzati, possono anche in qualche modo portare al DNA di chi li ha maneggiati.
6: Sullo sfondo, all'epoca, contesti difficili, la tossicodipendenza, la prostituzione, delitti finora irrisolti e spesso attribuiti a un'unica mano, quella del mostro di Modena.
7: Dire semplicemente c'è un serial killer mi sembra veramente una forzatura. Non sono uguali i mezzi con cui sono state uccise, né le modalità. Ciò che accomuna queste ragazze è il fatto che erano tutte prede fragili e appetibili perché facilmente raggiungibili, nulla di più. Forse siamo arrivati al momento di dare davvero giustizia.
2: 16 anni fa a Pollica nel Cilento veniva ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, al TG3 il ricordo del figlio Antonio, l'inviato Massimo Veneziani.
8: Andai a casa, andai a dormire, mi chiamò mia zia e mi disse che c'era stato un incidente. La prima cosa andai da lui, cioè nella sua stanza, volevo chiedere aiuto, ma lui non c'era. E ripercorrendo il corridoio mi accorsi che ci stavano delle sirene. Da lì trovai mia mamma che piangeva.

0: piangeva e che mi disse che avevano ammazzato papà.
1: Una calibro 9 per chiudergli la bocca, perché doveva smettere di difendere la sua terra e il suo mare. 16 anni fa a Pollica veniva ucciso Angelo Vassallo, sindaco pescatore.
0: Aveva la capacità di saper comunicare con le persone. Chiunque ne avesse bisogno cercava di dare aiuto.
1: Ancora oggi ignoti assassini e mandanti.
0: Noi siamo convinti che il filone è quello che ha portato avanti la procura di Salerno riguardo al traffico di droga.
1: Affari e ambiente facile a arricchirsi, la camorra lo aveva intuito, ma anche Angelo lo sapeva.
0: Lui ha capito dall'inizio che doveva concentrarsi su delle cose, creare bellezza, rispettare il territorio, rispettare l'ambiente.
1: Abusivismo, inquinamento, quasi un reato su 5 in Italia è di natura ambientale.
0: Noi speriamo solo che oggi verrà ricordato nel migliore dei modi per quello che ha fatto, per quello che ha fatto in vita e non solo per come è andato a finire.
1: La sua difesa del territorio, una storia diventata musica, libri, fiction.
2: Vassallo, tu parli troppo. Tu sai come si fa a fare funzionare un'amministrazione comunale?
3: Sì, basta fare il contrario di quello che fanno loro.
0: Aveva, diciamo, la capacità di essere un bravo sindaco anche a casa. Era molto attento al rispetto delle regole.
1: Dove è morto? Una lapide sembra dimenticata, come denunciano i fratelli, ma il suo volto è qui, nel porto, mentre brinda al mare, che ha sempre difeso.
4: Il caldo che continua a non dare tregua spinge molte regioni a prorogare le ordinanze con norme a difesa dei lavoratori più a rischio per le alte temperature. Sentiamo Claudio e Bruno.
5: Operai al lavoro in questo cantiere di Roma Sud anche a settembre. Le temperature non fanno sconti. Siamo andati avanti per tutta l'estate, raccontano. Ci siamo organizzati per affrontare anche i periodi più caldi.
6: Noi abbiamo 3 punti di ristoro qui in cantiere dove si può prendere serenamente l'acqua, vicinissimi. E abbiamo cambiato la lavorazione a seconda delle esigenze.
5: Qui e in altre regioni come Puglia, Campania, Calabria e Sicilia un'ordinanza vieta il lavoro con esposizione prolungata al sole nelle ore più calde. Nei giorni ad alto rischio, tra chi vigila sul rispetto delle norme, c'è il sindacato che porta avanti una campagna di informazione.
7: Vista la grande presenza dei lavoratori stranieri nel nostro settore, abbiamo fatto la traduzione di questi volantini in 5 lingue per far sì che i lavoratori riescano realmente a leggere e capire il rischio che corrono.
5: A disposizione un numero verde per segnalare irregolarità, tantissime le chiamate ricevute. Servono più controlli, dicono i sindacati, non si può mettere a rischio la salute della lavoratori.
7: Noi abbiamo avuto 2 lavoratori morti per caldo nella provincia di Latina a fine luglio, un lavoratore di 65 anni e questo ci riporta a un grande problema, lavoratori fragili e lavoratori più anziani. Tutti lo devono capire, dalle istituzioni, dagli enti e dagli imprenditori, che la vita del lavoratore vale più del profitto.
4: L'avvertenza ex Ilva, martedì a Palazzo Chigi, nuovo incontro con imprese e sindacati, mentre a Taranto partano i licenziamenti collettivi nelle aziende dell'indotto. Luca Patrignani.
8: Sono uno di quelli che hanno ricevuto la lettera ieri. Purtroppo la situazione è diventata inaccettabile perché le famiglie sono all'estremo veramente di tutto.
9: Davide è uno dei 2500 lavoratori dell'indotto e degli appalti dell'ex Ilva che vede davanti a sé il baratro della procedura di licenziamento. Ecco la lettera spedita dall'azienda dove lavora, si parla di riduzione dell'organico in esubero. Davide è l'unico tra i colleghi ad aver voglia di parlare mentre i sindacati si riuniscono per decidere le prossime mosse.
8: Non sappiamo più cosa dire, non abbiamo più pensiero, ci hanno tolto anche il pensiero.
9: Le piccole aziende dell'indotto dunque si arrendono mentre si avvicina sempre più, a meno di colpi di scena, il momento in cui si spegnerà l'aria a caldo dell'acciaieria, come deciso dai giudici. Il ministro Urso prova a rassicurare, dobbiamo scongiurare licenziamenti collettivi, dice. Ai sindacati però le parole non bastano più, le lettere attaccano, vanno ritirate subito.
10: La situazione è drammatica, noi abbiamo bisogno di avere certezze quando parliamo di misure straordinarie per i lavoratori, a partire dai lavoratori dell'appalto, che quelli che sono meno tutelati.
9: La bomba sociale, concludono, deve essere disinnescata immediatamente.
4: Non solo ex Ilva, ci sono altre crisi aziendali che si trascinano da anni, come l'ex Saga Coffee in Emilia Romagna. Seguiamo l'inviata, Maria Teresa Palamà.
11: C'è un senso di vuoto, ho sempre cercato di far tutto il possibile per... ed è finita così.
12: C'erano proprio buttati in questo progetto e adesso c'è tanta delusione. Normale, rabbia e amarezza perché hai perso il posto di lavoro e quando perdi il posto di lavoro perdi tutto, perdi la stabilità, ti senti vuoto come persona, come genitore.
13: Silvia e Tonino, 2 figli, si sono conosciuti nella fabbrica di macchinette di caffè che prima era Saeco, poi Saga Coffee, infine

0: riconvertita in Gagiotech per la produzione di componenti per colonnine elettriche. In 29 anni hanno superato crisi e trasformazioni aziendali, ma da ieri sono a terra, licenziati insieme ad altri 77, nonostante lunghe battaglie con tanto di presidio di 100 giorni in epoca Covid.
1: In quel momento tutta la comunità si è stretta intorno a noi, è stata una grossa sfida, però aveva portato all'arrivo di questi due nuovi imprenditori.
0: Ma le commesse non entrano come previsto, un socio si sfila, l'altro riesce a riassumere solo 38 lavoratori.
2: C'è caduto il mondo addosso, come facciamo? Che abbiamo appena comprato casa, poi i figli crescono.
0: C'è un piano di sindacati, regione e imprenditori per riportare lavoro nell'Appennino emiliano che da 15 anni vive una profonda crisi industriale. Silvia e Tonino confidano in questo piano per salvare la loro famiglia e un intero territorio.
3: A Milano hanno lavorato per tutto il giorno i vigili del fuoco per limitare i danni del grande sversamento di gasolio nel Naviglio. Vediamo con Paolo Pasi.
4: Il sistema delle chiuse di ispirazione leonardesca soccorre i navigli milanesi e li salva dal disastro ambientale. È qui, nella conca, a due passi dal cuore della cosiddetta Movida, che è stata convogliata la massa oleosa sversata ieri in acqua in un punto molto lontano, a Magenta, a ovest di Milano. 28 chilometri di gasolio, oli esausti e idrocarburi hanno attraversato la rete dei canali della città, minacciando l'antico porto della Darsena. Lungo il tragitto, un sistema di barriere di contenimento, 7 in tutto, ha assottigliato progressivamente la scia nera, assorbita in vari punti, il resto dirottato nella chiusa di via Conchetta, dove le operazioni di prosciugamento richiederanno ore. Da accertare cause e responsabili di quanto accaduto, danni limitati in città, allarme che ha mobilitato vigili del fuoco e protezione civile.
5: Siamo riusciti a bloccare l'ondata, nel senso che è arrivata ieri dopo le 9, l'ondata di questi oli esausti. Questo ci ha permesso di salvaguardare la Darsena e soprattutto il Naviglio Pavese, cioè di non far andare l'inquinamento del Naviglio Pavese dove partono le rogge che servono per irrigare i campi.
4: Sospesa per il momento la navigazione sul Naviglio Grande, dove si concentrano i tour turistici, bonifica dunque lunga, ma il peggio sembra scongiurato, anche se i vertici delle aree naturali protette, come il Parco del Ticino, denunciano danni pesanti alla fauna ittica e alla biodiversità.
3: E ora andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia, oggi l'atteso ritorno di Nanni Moretti, ma anche la prima volta degli Oasis, ci racconta tutto la nostra inviata Luciana Parisi.
6: È una giornata che possiamo tranquillamente definire storica, Nanni Moretti di nuovo in concorso al Festival di Cannes. Alla Mostra del Cinema di Venezia. 37 anni fa aveva presentato nella settimana della critica Palombella Rossa, una scelta che era stata per lui diciamo deludente, dopodiché il regista romano ha sempre preferito il Festival di Cannes, che appunto ha vinto con La Stanza del Figlio. La Stanza del Figlio, nel quale debuttò Jasmine Trinca, che ora torna a essere protagonista, a lavorare con Nanni Moretti in Succederà questa notte. L'altra notizia del giorno è l'arrivo dei fratelli Gallagher, i litigiosi fratelli Gallagher, sono protagonisti di un documentario che racconta appunto la loro riconciliazione. Loro non si sono concessi né alle interviste e nemmeno in conferenza stampa. La persona che vedete invece è Robert Pattinson, che è protagonista dell'altro film in concorso questa giornata, che si intitola Prime Time. Adesso vi raccontiamo del film di Moretti e a seguire Anna Frangione ci parla degli Oasis.
7: Posso fare due scambi con voi?
8: Raccontare l'amore è complicatissimo. Dell'amore non si deve parlare, dell'amore si deve fare.
7: La sai fare una battuta vera?
9: Dobbiamo avere la fortuna di avere due attori che sono chimicamente insieme, perché il pubblico guarda un film di amore pensando alla sua vita.
6: Durante il suo matrimonio, Greta, la sposa, si allontana dal ricevimento e irrompe nella vita di Matteo con uno scambio a tennis.
7: Ma no, di' al tuo amico di fare sul serio.
9: C'è qualcuno di cui si innamora, una persona che è come il re della sua vita.
6: Si rincontrano anni dopo e vivono 57 giorni di felicità, ma non è ancora il momento giusto.
10: Anche grazie al lavoro di Valia Santella e Federica Pontremoli abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto potente.
6: Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel è il nuovo film di Nanni Moretti, tratto dal libro Legami di Escol Nevo. Racconti che il regista ha trasformato in un film romanzo sull'amore, gli incontri, le occasioni, come quella che i due attori non hanno esitato a cogliere.
9: Era il mio sogno di lavorare con Nanni. Lui è un prete religioso del cinema. Vuole dire che la giornata comincia sul set, poi la pausa fa la programmazione del suo cinema e anche il weekend lui era al cinema a vedere film di altri.
11: I fan li aspettano qui a Lido come hanno sognato per tutto il lungo periodo in cui i fratelli Gallagher sono stati distanti nella vita e nella musica. Ma questo appartiene al passato, come racconta il documentario che alla mostra arriva in anteprima mondiale. Dodici concerti, tre continenti, una reunion raccontata in Don't Look Back in Anger, senza idealizzarla quanto piuttosto mostrandola in maniera inedita. Così le tappe del tour dello scorso anno sono girate anche da 18 telecamere in IMAX per rendere tutto più spettacolare. Nel documentario c'è la prima intervista a Liam e Noel insieme, dopo 20 anni, e il racconto del popolo degli Oasis, generazioni diverse, non solo i seguaci del Britpop degli anni 90, ma anche i loro figli e i nipoti. Volevamo catturare cosa significhi per le persone la loro musica, raccontano i registi Dylan Southern e Neil Lovelace. Abbiamo parlato con molti fan cercando le loro connessioni con le canzoni e la storia degli Oasis. Un film anche sulla capacità di perdonare e tornare indietro sui propri passi. È una storia davvero umana, racconta Steven Knight, ideatore del progetto, quella di due persone che a un certo punto si accorgono di aver sbagliato e che possono fare qualcosa per cambiare. Vedere tutto questo accadere è stato fantastico.
3: È tutto, il TG3 torna qualche minuto prima della mezzanotte. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: super fibra Win 3 con Wi-Fi 7, 12 mesi di Prime con la UEFA Champions League e giga illimitati.
1: Ah, però!
2: Hai tutto questo a 24,99€ al mese.
0: Per voi questo è altro.
3: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
4: Da Famila la spesa è tutta un'altra musica. Qui trovate il vero risparmio, la scelta felice e la qualità irresistibile. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, shampoo El Vive L'Oreal a soli 2,39€. Detersivo Coccolino Wonder Wash a soli 3,99€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: We are Famila.
7: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
8: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
9: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
10: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale che non pensavi di avere. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete TeamVision?
5: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
1: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
7: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Una compressa può bastare? Una compressa di...

0: Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Più bassi? Bassi, bassi, fissi lì.
2: Così va bene?
1: Ancora più bassi.
3: Bassi, bassi, fissi, fissi.
2: Ma fai da Conad.
4: Via, via.
0: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
5: L'unicità di un ristorante, da cosa si nota?
6: Da acqua di nevi
7: e San Benedetto Millennium Water.
6: Dalle proprietà organolettiche uniche.
5: Come la tua scelta?

0: Sparatoria in un'officina della Venella a Napoli, convalidato il fermo del 42enne costituitosi dopo aver ferito un meccanico. Pollica ricorda Angelo Vassallo 16 anni dopo l'omicidio del sindaco pescatore, prima la messa, poi la deposizione in mare di una corona di alloro. La Camorra muove voti per impossessarsi delle istituzioni. Ai microfoni della TGR parla il procuratore di Santa Maria Capua Vetere Pierpaolo Bruni. Lo spettacolo della danza, la bellezza senza tempo di Positano, nella perla della costiera amalfitana, tutto pronto per il galà nel nome di Leonid Massin. Alessio Occhipinti e Alessia Ossoli trionfano nella 61esima edizione della Capri Napoli. Calcio in campo, Inter e Napoli, azzurri di Allegri in vantaggio per 2-1. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. È stato convalidato il fermo dell'uomo che ha esploso un colpo di pistola in un'officina della Venella, zona collinare di Napoli, ferendo un meccanico al piede. Intanto uno dei colleghi della vittima racconta ai nostri microfoni come è nato l'alterco che ha portato alla sparatoria. Francesca Coppola.
1: Resta in carcere con le accuse di tentato omicidio aggravato da futili motivi e di porto abusivo di arma l'uomo di 42 anni che si è costituito dopo aver esploso colpi di pistola mercoledì scorso in un'officina meccanica di Napoli. L'uomo ha ferito un dipendente dell'officina Baldini di via Salvator Rosa, trasportato poi d'urgenza al vecchio Pellegrini e medicato per una ferita ad un piede, per lui una prognosi di 10 giorni. Surreale il motivo della folle aggressione, come racconta un suo collega che ha assistito all'episodio agghiacciante.
2: La sua richiesta con il mio collega, che è l'accettatore, era di mettere un perno alla cassafiltro. Non essendo un meccanico, non una persona tecnica, aveva chiesto di aspettare che si liberasse il meccanico per fare il lavoro. E lui non voleva attendere questi tempi. E diciamo, da lì dopo, la sua frase: ora vado a casa, prendo la pistola e ti sparo.
1: Minaccia a cui nessuno ha creduto. Eppure l'uomo nel giro di pochi minuti è tornato armato e ammirato prima al volto, poi dopo essere stato scansato, come mostrano le immagini di telecamere di videosorveglianza, ha sparato verso le gambe del dipendente della Baldini, Maurizio Del Gaudio. Tutto è accaduto rapidissimamente, appena un minuto dall'ingresso dell'aggressore, ancora con il casco sulla testa, al momento in cui è scappato via, lasciando nell'officina affollata in pieno giorno una scia di panico.
2: Qualcuno è scappato via, clientela che si è sentita male, quindi c'è ovviamente stato un panico del tutto, non si è capito più niente.
0: Si è costituito il 19enne alla guida dell'auto che ieri sera ha investito una studentessa di 24 anni sul lungomare di via Reale Anton Dorn. Alessio Aversa.
3: Gli agenti dell'infortunistica stradale della Municipale di Napoli erano ormai sulle sue tracce, forse anche per questo il 19enne al volante dell'auto che alle 23 di ieri sera aveva investito una studentessa di origine leccese di 24 anni nella zona del lungomare di Viale Anton Dorn si è costituito. A inchiodarlo anche la testimonianza di un uomo a bordo della sua auto, fermo nel traffico della corsia opposta, che aveva assistito alla terribile scena ed ha consegnato al personale dell'infortunistica stradale le immagini della dashcam della sua auto. Per il 19enne è scattata la denuncia per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. Gli è stata ritirata la patente, l'autoveicolo è stato sottoposto a sequestro. Restano gravi intanto le condizioni della giovane studentessa 24enne, la vittima è ricoverata all'ospedale del Mare.
0: 16 anni fa veniva ucciso il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Il paese del Cilento si è fermato ancora una volta in sua memoria. Sul posto per noi c'è Enzo Perone.
4: Sì, eccomi, si sta celebrando nella chiesa dei Santi Annunziata di Acciaroli la messa in suffragio per Angelo Vassallo.

0: sindaco pescatore di Pollica ucciso a colpi di pistola esattamente 16 anni fa. Tanti cittadini, la famiglia, autorità militari, civili e religiose, il presidente dell'ANCI Campania Francesco Morra nell'omelia. Don Angelo Tabasco ancora una volta chiede a gran voce giustizia, una commemorazione un po' amara tra distinguo familiari e una verità che stenta a emergere. I fratelli Dario e Massimo non partecipano, una scelta dolorosa, ritengono sia diventata una passerella. Lo hanno ricordato questa mattina nella sede della Fondazione Vassallo a Vallo della Lucania. Sentiamo in questa ricostruzione il punto sulle tappe giudiziarie, poi torniamo qui in diretta. 16 anni fa Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, viene trucidato ad Acciaroli con 7 proiettili di una pistola calibro 9. Secondo l'inchiesta affidata alla procura antimafia di Salerno, la determinazione senza cedimenti nel cercare di smascherare un traffico di cocaina che arrivava via mare al porto di Acciaroli e poi veniva spacciata ma anche consegnata al clan del Napoletano, lo rese bersaglio e vittima di camorristi e loro complici. Sarebbe stato ucciso dopo aver confidato ciò che sapeva all'ex procuratore di Vallo della Lucania, Alfredo Greco, ma non ebbe il tempo di formare la denuncia a un carabiniere di fiducia di Greco che avrebbe dovuto incontrare. I procedimenti giudiziari per accertare la verità su mandanti ed esecutori dell'omicidio Vassallo sono a un punto cruciale. Dopo false direttrici delle indagini e depistaggi, attualmente vanno a processo il 2 novembre l'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi e l'imprenditore Giuseppe Cipriano, accusati di omicidio. Gli indagati inizialmente erano 9. L'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso è stato assolto nel processo con rito abbreviato. Nell'inchiesta è stato indagato il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, che è stato prosciolto dalle accuse. La procura ha presentato appello contro la sentenza con la quale il giudice per l'udienza preliminare ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del colonnello Cagnazzo, imputato di concorso nell'omicidio del sindaco Vassallo e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. L'appello verrà discusso il 12 novembre. La commemorazione prosegue tra poco all'Arena Mediterranea, dove verrà deposta in mare una corona di alloro sulle note del silenzio, poi spazio ai dialoghi per abitare il futuro, una sfida e un confronto sulle comunità contemporanee. Alle 21 la consegna del premio Angelo Vassallo, che valorizza persone e idee con la visione della sostenibilità. Alle 21:45 luci spente in tutto il comune per un momento di silenzio e di raccoglimento in memoria di Angelo. Sentiamo la testimonianza del figlio di Angelo e del sindaco di Pollica, poi la linea può tornare allo studio. Dopo 16 anni dall'uccisione di papà, qual è il sentimento della famiglia?
1: Ma il sentimento attuale è un sentimento di rabbia, siamo molto infastiditi da un processo che è molto lento, purtroppo questi mancati rinvii a giudizio, ancora non abbiamo dei colpevoli e non abbiamo ancora molto chiarezza. Quello che per noi è chiaro è la ricostruzione della procura, e da quello naturalmente suscita molto fastidio, molta rabbia, perché queste persone continuano a stare a piede libero. Questo depistaggio per quale motivo c'è stato? Ci dovrebbero spiegare queste motivazioni attraverso un dibattimento, e spero che ci sarà. Quanto possibile avremo un po' di giustizia in questa vicenda.
0: Lei era il vice sindaco di Angelo Vassallo. Dopo 16 anni?
2: Continuiamo il ricordo di Angelo lavorando quotidianamente, poi oggi raccogliamo almeno questi risultati, cioè che le idee di Angelo vengono portate avanti e sono salvaguardate. Ma abbiamo assolutamente bisogno di mettere finalmente la parola fine alle indagini, al lavoro della procura, e soprattutto abbiamo bisogno di una verità giudiziaria, cosa che non arriva, e mi pare che la confusione sia cresciuta in questi 16 anni e non possiamo permettercelo. Pollica, il Cilento, l'Italia tutta ha bisogno di conoscere gli assassini di Angelo.
3: Le mani della camorra sulle elezioni, al centro dell'intervista di Claudio Pappaianni al procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Pierpaolo Bruni.
4: Dottor Bruni, abbiamo parlato del voto al centro dei reati di corruzione, un meccanismo dal quale la criminalità organizzata evidentemente non sta lontano.
5: Le organizzazioni mafiose storicamente hanno come tra gli obiettivi principali quelli del condizionamento delle istituzioni. L'effetto in questo caso è sicuramente ancora più deleterio per le istituzioni, poiché in questo caso sarà la criminalità organizzata a condizionare l'operato non solo del singolo pubblico amministratore, ma evidentemente di tutto l'ente di cui quel pubblico amministratore fa parte. In buona sostanza, con questo meccanismo la criminalità organizzata entra nella stanza dei bottoni. C'è una

0: sentenza della Corte di Cassazione che espressamente dice la mafia non fa niente per niente. Cioè la mafia mette a disposizione pacchetti di voti per entrare nell'ente, per condizionare l'ente e per comprare illecitamente l'ente, per appropriarsi dell'ente.
1: A breve sulla spiaggia grande di Positano il galà finale del premio Leonid Massin per la danza. Viviamo questa vigilia in diretta con Annalisa Angelone.
2: Sì, Positano, un luogo iconico del mondo, non solo per la bellezza naturalistica e architettonica della città verticale, ma luogo dell'anima per la danza internazionale. Fra meno di un'ora alle mie spalle sul palco, vedete, stanno provando giovani ballerini, i turisti in spiaggia li fotografano, il gran galà della 54esima edizione del più antico premio di danza al mondo, il premio Positano Leonid Massin. Ne parliamo con il direttore artistico Laura Valente e con il sindaco di Positano Gabriella Guida. Direttore Valente, sotto questo stesso cielo, leggende della danza e promesse, quale leggenda sarà premiata stasera?
3: Stasera veramente una leggenda della danza, un'artista straordinaria che a 19 anni fu nominata Étoile proprio da Rudolf Nureyev, quindi un legame che si consolida qui con questo straordinario premio, il più antico del mondo, il più blasonato, che fa arrivare ogni anno da tutto il mondo ballerini e star étoile internazionali, quest'anno dalla Corea, dal Giappone, dall'America, dall'Australia, da Londra, da New York, anche molti italiani, anche un campano, Gioacchino Starace, ma soprattutto Sylvie Guillaume ci insegna ancora oggi quanto sia differente essere un grande ballerino e un artista. Lo era Rudy, lo è lei, loro celebrano ogni anno i grandi artisti a Positano.
2: Sindaco Guida, prima donna sindaco di Positano, cosa significa avere la danza nell'identità della città? Non lontano da noi, in mare, l'arcipelago Ligalli, dove vissero prima Massin e poi Nureyev, fra l'altro.
4: Anche quest'anno abbiamo costruito il palco più bello del mondo perché la danza si incontra a Positano ancora una volta. E questo incontro è la vera magia. Esiste uno scambio reciproco tra questi luoghi e l'arte e questo fa parte intimamente della cultura di questo luogo e della nostra storia, della nostra tradizione.
2: Grazie, da Positano è tutto, linea Napoli.
1: A Casalnuovo il Festival Letterario Flip. Claudio Ciccarone.
5: Giunto alla sesta edizione, il FLIP, acronimo di Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d'Arco, lascia la P al suo posto, ma si trasferisce a Casalnuovo, accogliendo per 4 giorni libri e autori nel Palazzo Lancellotti di Durazzo. Un cambio di sede che non ha intaccato la grande partecipazione e l'affezionato pubblico.
6: Sì, abbiamo avuto una grande risposta di pubblico e questo dimostra che il FLIP è un appuntamento atteso.
5: Infatti, ogni incontro è sold out, da quelli dedicati alla letteratura per l'infanzia agli appuntamenti per gli adulti, con ospiti di grande caratura come Alessandro Baricco e Irvine Welsh. Il grande scrittore scozzese, dopo aver presentato il suo ultimo libro, si è cimentato anche alla console come disc jockey di musica house. E ci sa fare. E noi, come potevamo non chiedere a un uomo che ha passato la vita train spotting cosa pensasse della città più bizzarra del mondo?
7: Talking to a Neapolitan audience.
5: Mi è piaciuta moltissimo, sono stato davvero bene qui e si sono presi cura di me. Amo stare a Napoli, parlare al pubblico napoletano e suonare per il pubblico napoletano. È una città davvero fantastica, con una bellissima energia. È uno dei miei luoghi preferiti d'Europa e spero che non cambi mai. Ormai tutte le città si stanno trasformando, ma spero davvero che Napoli resti Napoli. Amo Napoli.
1: Incentivi fiscali a favore dei privati che vogliano favorire le piantumazioni è una delle misure allo studio del Comune di Napoli per contrastare l'emergenza caldo. Francesca Martelli.
8: Capri è bellissima, Capri è da visitare, perlomeno una volta nella vita.
9: Si continua a partire anche a settembre. A Napoli attesi 2,2 milioni di turisti anche grazie agli stranieri.
10: Ritorniamo qui 30 anni dopo, tutto modernizzato.
9: Chi resta in città deve affrontare temperature oltre i 30 gradi.
11: Questa ondata di calore prevista in questi giorni l'ha sentita?
12: Altro che, la sentiamo sulla pelle, signora.
13: Non c'è ombra, non ci sono alberi, questa non è praticabile la villa comunale. Roma è piena di verde, piena dappertutto.
11: Questo tema del cambiamento climatico, secondo lei finalmente sarà all'ordine del giorno?
14: Secondo me sì, soprattutto perché queste ultime settimane ho letto proprio di notizie, alla stazione di Garibaldi ci sono state temperature di 45-50 gradi.
9: Temperature percepite e ricerca di zone dove ripararsi. Una mappa online mostra i cosiddetti rifugi climatici, mentre in piazza Municipio e in piazza Garibaldi il comune promette interventi.
15: Allestiremo, è il caso di dirlo, per la prossima stagione elementi ombreggianti con una migliore diffusione dell'acqua e con elementi per esempio come gli emulsori che emettono vapore.
11: Se invece io privato voglio incentivare, aumentare la superficie verde?
15: È allo studio una serie di incentivi prevalentemente di natura fiscale per tutti quelli che negli interventi di ristrutturazione prevedono per esempio di desigillare il suolo non costruito, quindi di favorire le pavimentazioni permeabili o naturalmente di migliorare la piantumazione.
1: Lo sport con le emozioni della Capri Napoli di nuoto. Federico Marconi.
16: Ecco le ultime bracciate di Alessio Chipinti che dopo 36 chilometri vince la 61esima edizione della Capri Napoli.
17: Un traguardo storico per Occhi Pinti, è la sua quinta vittoria in 6 anni che gli permette di eguagliare il record di successi di Giulio Travaglio che resiste da 56 anni. Occhi Pinti ha preceduto il ceco Matej Kozubek e l'altro italiano Niccolò Ricciardi.
16: Quinta vittoria in 6 anni, record.
18: Sì, abbastanza inaspettato diciamo, all'inizio di questo percorso mi sarei mai aspettato una cosa del genere.
17: L'edizione 2026 della Maratona del Mare si è conclusa con una doppietta tricolore. Prima, tra le donne, un'altra italiana.
16: E queste sono le sirene per Alessia Ossoli, la prima classificata tra le donne. Prima partecipazione e prima vittoria, come ci si sente?
19: Ora molto stanca sicuramente, però no, sono contenta. Gli ultimi credo 2 ore sono state infinite, non finivano più. Continuavo a dire ma quanto manca qua, perché continuavo a vedere Napoli, non lo so, non si avvicinava più.
17: Il secondo posto è di Veronica Santoni, terza l'argentina Mariel Loiato.
1: La Serie B, Benevento sconfitto sul campo dell'Ascoli per 1-0. Sanniti in 10 dal 42esimo per l'esplosione di Prisco, decide il rigore calciato da Brunori all'84esimo. Ancora B perché tocca domani invece ad Avellino Jure Stabia il servizio di Luigi Carbone.
20: Dopo 3 trasferte consecutive, Coppa Italia compresa, la Juve Stabia è rivoluzionata dal mercato con 40 operazioni tra acquisti e cessioni, debutta davanti al proprio pubblico. Alle 15 di domani al Menti arriva il Pisa dei freschissimi ex Confente, Correia e Leone, altra sfida una candidata alla promozione dopo quelle con Palermo e Sampdoria, con splendida vittoria al Ferraris. Le Vespe, che hanno già mostrato forte personalità, con Candellone e Di Nardo, possono contare sul reparto offensivo davvero acuminato.
21: Ci arriviamo sicuramente con grande entusiasmo, con grande voglia, abbiamo voglia di fare veramente bene davanti alla nostra gente.
20: Alla stessa ora l'Avellino, rinfrancato dal rotondo successo sul Vicenza, fa visita al lanciatissimo Modena. Gli emiliani sono a punteggio pieno. Nesta, che si è detto molto soddisfatto del mercato, non ha a disposizione Palmiero per un'infiammazione al ginocchio destro e Fila per infortunio muscolare. Ma con Russo Favilli e Chedira sa di avere tante scelte in attacco.
22: Scuse zero, noi dobbiamo andare a Modena a fare la partita tosta, la partita, poi il risultato non lo garantiamo mai, ma la prestazione dobbiamo fare. Una prestazione come l'altro giorno.
1: Paviglioni a Capri, Andrea Siano.
23: Tony Servillo vince la 31esima edizione del premio Faraglioni Capri International. Dopo il tributo a Peppino di Capri, che dell'isola ha fatto la storia artistica, Servillo regala un viaggio nella poesia lungo 3 grandi autori napoletani, Salvatore Di Giacomo, Edoardo De Filippo e Raffaele Viviani. Poi i ricordi, quelli di una stagione nella quale il cinema italiano è riuscito a costruire nuovi percorsi artistici e umani. Nel dialogo con Eleonora Daniele, Servillo parla del rapporto con i registi, della costruzione dei personaggi fino al senso del lavoro dell'attore.
24: L'attore ha la responsabilità di scavare nel proprio tempo e nel tempo degli spettatori per rendere quei momenti unici, unici nel senso che non torneranno più. E questo è quello che mi affascina ancora moltissimo di questo mestiere.
23: Ideato, prodotto e organizzato da Capri Arte dei fratelli Aldo e Bruno D'Amino, con il patrocinio morale della città di Capri, il premio Faraglioni intreccia cultura, spettacolo, territorio, tutto in una sera nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo.
1: Ed è sul 3-2 la partita tra Inter e Napoli. L'Inter ha ribaltato il risultato dopo l'iniziale 0-2 per i partenopei, che erano andati in vantaggio con i gol di Politano e Højlund.

Poi in sequenza Lautaro, Trump e lo stesso Lautaro hanno portato il risultato sul 3-2, mancano ormai pochissimi secondi alla fine e si terrà domani in Piazza San Giovanni, in Piazza Giovanni Paolo II a Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno il gran finale del 20° Palio della Frazione. Al termine della manifestazione si terrà il concerto della cantautrice Clara. È tutto per questa edizione, buona serata.

0: Meteo Regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano, una spiccata stabilità garantirà la totale assenza di nuvolosità sull'intero settore. Sul Salernitano, giornata priva di nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie su tutto il territorio regionale.
2: Prino ha una grande penisola e il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo a soli 1.299 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Super fibra Win 3 con Wi-Fi 7, 12 mesi di Prime con la UEFA Champions League e giga limitati.
2: Però!
3: Hai tutto questo a 24,99€ al mese.
1: Per voi questo è altro.
4: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
5: Dai, alziamoci.
6: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
7: Senti che buono, gli piacerà.
6: E nasce il buongiorno.
5: Senti che buono.
6: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
9: La Regge, un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
10: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
12: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
13: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
14: Oh, ti muovi?
15: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
16: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
17: Su DAZN hai tutti i big match. Guarda Inter-Napoli sabato alle 18 e Juventus-Milan domenica alle 20:45. Solo su DAZN.
18: Bontà o salute? Bontà e salute.
19: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata.

0: con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
1: Benvenuto al Super Pilota!
2: Ciao Alex!
1: Ciao Kimi, ma e quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: TG3 Linea Notte. Da lunedì 14 settembre a mezzanotte, Rai 3.
1: Avete mai approfondito la vostra storia familiare, le vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo qui con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
2: Con Eleonora Daniele, Le Cose che non sai. Giovedì 21 e 20 su Rai 3.
3: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.
5: Da sempre esistono creature eroiche. Tra queste non esito a collocare un'oscura casalinga che ha accettato per un esperimento, a pagamento, di stare senza televisione per un mese. Vi spiego come. Ha firmato con noi un contratto, dopodiché le abbiamo inviato dei tecnici che le hanno sigillato l'apparecchio e hanno provveduto a staccare l'antenna dal tetto della villetta, isolando la sua casa da ogni possibile contatto con le immagini della televisione.
6: Buonasera dal TG3. E dunque la Rai ha deciso Sigfrido Ranucci via da Report.
7: Ma perché? Tieni il telecomando.
8: Oh, già.
9: Ora non vorrei che ce ne mandano uno peggio di Ranucci. Dio, non è facilissimo, ma lo potrebbero trovare. Quindi io rimango.
10: Per lei è meglio Ranucci?
9: No. Se dovessi fare io, non te lo dico perché poi se no dice contro la sta. Report va cambiato, non eliminato. Perché non è possibile che le inchieste di Report solo per l'1,5% dei casi hanno riguardato il partito di sinistra più grosso. L'1,5%. Quindi non mi interessa se al posto di uno ne mettono un altro. Va considerato il giornalismo d'inchiesta non un modo per fare politica di attacco contro qualcuno.
11: L'uso che Biagi, mi si chiama quell'altro, Santoro, ma l'altro, gli sfruttati hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga.
12: Supponiamo che ci sia una trasmissione in mano a questo galantuomo di Ranucci che con una serie
13: che è
12: di...
13: vittima, che non ha nessun niente a che fare
12: una serie,
13: con l'inchiesta.
12: Sì, con questa, che, questa vittima, con, ecco. Con una serie di amicizie di criminali, di fior di criminali e similari, che con un possibile interesse personale per la politica, così come era organizzata dal signore... beh, certo, perché se quando arriva poi all'Associazione Nazionale dei Magistrati gli fanno la ola, è difficile poi perdere le cause di diffamazione, senza dubbio.
14: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
15: Ritornerai, lo so.

0: Intanto ieri scintille tra la Premier e il presidente del PD Bonaccini, che aveva dichiarato che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. La replica di Meloni è netta: gli italiani ci votano perché hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze della politica della sinistra. Polemica sorprendente, commenta l'ex governatore, frase estrapolata: parlavo di un problema della sinistra che non riesce più ad essere popolare.
1: I padroni vinceranno sempre e quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica a loro darà maggiore ricchezza e potenza.
2: Ma la fabbrica è mica nostra.
1: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno tutti i giorni per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
2: No!
1: E allora prendetela la fabbrica, è vostra. Tornateci sì, ma per occuparla. Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa. Fate capire ai padroni, alla città, al governo che lì è la vostra vita.

0: Frank?
1: Frank non è venuto.
2: Si trattava di una questione di caccia, come vi ho detto sono cacciatore, cercavo di prendere la possibilità di un'autorizzazione, di una concessione di caccia.
3: Dallo Zimbabwe al Camerun fino al Congo, Walter Lavitola progettava investimenti milionari nei crediti di carbonio, in terreni e nelle attività legate alla caccia. Intorno alla figura Lavitola ci sono ancora tanti misteri, soldi, affari, ambizione. Solo 2 settimane dopo l'attentato a Ranucci, eccolo, nello Zimbabwe, per un safari extra lusso da 130.000 euro. Un viaggio costosissimo perché la particolarità non è solo quella di vedere gli animali della savana, ma ucciderli. Come si legge in questa licenza di caccia, valida dal 1 novembre 2025 al 20 novembre 2025, Lavitola ha avuto la concessione di ammazzare 2 maschi di elefante, un maschio di leopardo e un maschio di leone. In queste foto mostra il suo bottino.
4: So this is Lake Ontario in Canada and in the United States. But we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America. And all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. So now we have a lake, and now we have a gulf, because we have the Gulf of America, and now we have Lake America, without the of. Thank you very much, everybody. Enjoy Lake America.
5: Sigfrido, perdonami, sei un rigolupino filo rosso, non ti voglio vedere il sorriso. No, no,
6: no. Ma giusto.
7: Andate
6: domanda.
7: In bisteccheria invece di mangiare pesce, una bisteccheria sta più vicino da te.
5: Ma non mangio il pesce.
8: Ma vada da via il culo. Vada via il culo.
5: Su che terreno si combatte la battaglia che hai detto della vita?
8: Vada via il culo.
5: Non è in programma una discesa in politica neanche nei tuoi pensieri.
7: Ma perché non rispetti il pubblico?
8: Ma che te devo fare? Io rispacco i coglioni, ti faccio vedere i cocci.
5: Ho fatto una domanda su quello che hai detto
7: tu. Il pubblico che sta qui per me.
9: Cioè, quando tu cominci a non avere più i piedi per terra e cominciarti a paragonare a Falcone, a Borsellino, per il fatto che ti hanno mandato al Cairo, a Regeni, comincio a fare un po' di fatica a pensare che poi con equilibrio fare il tuo lavoro. Se la RAI l'avesse assegnata a Gerusalemme, a chi si sarebbe paragonato?